State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie cerca

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo venerdì 28 agosto con questa sigla di Michele Del Vicario e anche Vito e Giuseppe Mezzatesta, non li ricordiamo mai, ma insomma sono ormai tanti anni che va questo spezzettino di sigla che è con noi in questo venerdì 28 agosto, sì. E quindi agosto sta finendo? Sta finendo agosto, che dobbiamo dire? Sta finendo agosto, è l'ultimo venerdì di agosto, infatti martedì saremo al primo settembre. Bene, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus, anche in questo mattino del 28 agosto saremo con voi con le nostre varie rubriche, ma la prima cosa salutiamo le radio partendo da Radio Mare Italia e le altre radio le saluterà la nostra Angela Ricciardi, dopo arriveremo con un brano, con Marco Roma, con e mi presento, con le altre situazioni, con il ballo di Beppe, con la poesia, con la replica del nostro Isam, il grande rumorista, musico rumorista. E allora andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa

0: Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4 95.3 Praia. Radio Empire 94.9 107. Radio R 89.100 Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio 9.
1: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo del...

c'è stato un errore qui in regia, che è successo? Uno scherzo del prete. Comunque il saluto delle radio era quasi finito. E ci scusiamo con qualche radio, non è che se no dobbiamo mettere il saluto da zero, insomma. 4:35, no, non era finito già il saluto delle radio, e quindi era partito un ballo di Beppe che non doveva partire ancora. E allora andiamo con il brano che doveva partire subito dopo, invece era partito, è questo qua. Non sono una signora.

0: Lei non è una signora, vediamo se Marco è un signore. Sentiamo cosa ci dice Marco.
1: Auguri, caro Western, da Marco Roma. Mua!
0: Forse dobbiamo farlo risentire perché... No.
1: Buongiorno, vedo te ogni giorno,
0: sì,
1: nei miei pensieri e nelle nuvole, qua giù, dipinto di blu, da Marco Roma. Buongiorno!
0: Allora, io direi di fare riascoltare il Marco Roma del saluto perché è venuto spezzato.
2: Barra di scorrimento verticale, 5 pagine, componi messaggio, fotocap, condividi me, barra di scorrimento verticale, rispondi, pulsante, messaggio vocale, rispondi, messaggio vocale, durata, 10 secondi, 4, 17.
1: Tanti auguri al calciatore Western McKennie.
0: Ah, ok.
1: Tanti auguri, caro Western, da Marco Roma. Mua!
0: Va bene, era questo l'augurio di Western McKennie. E allora, dunque ci siamo quasi, andiamo a chiamare Marco Roma tra qualche istante, un attimo di pazienza che finisce il secondo vocale che già abbiamo sentito, quando sono le 4:40 e 16 secondi. E allora vediamo se arriva Marco Roma adesso vocalmente parlando.
2: Marco Roma saluto Canoro, Marco Roma saluto Canoro, pulsante.
0: Sì. Marco Roma saluto Canoro.
2: Avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto Canoro.
0: Eccola qua, la chiamata vocale.
2: WhatsApp, riduci finestra chiamata, voce non attiva.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno, siamo in viaggio?
3: Siamo in viaggio, ho ancora in auto.
0: Ah, quindi sono...
3: Super ritardo.
0: Super ritardo oggi, è venerdì. In ritardo verso Pontinia.
3: Verso Pontinia?
0: Pontinia.
3: Sì, oggi si lavora, sì.
0: Beh,
3: speriamo perché oggi sarà tanto caldo.
0: Ah, pure oggi sarà caldo. Anche no, ieri a Milano è stato caldo, ma proprio 32 gradi, poi non erano eccessivi. Bene, allora
3: stamattina presto alle 3:50 era 30 gradi e mezzo a Roma.
0: 30 gradi, mamma mia, notte tropicale.
3: Sì. Ma poi anche... dovrebbe esserci l'eclisse della luna, la luna rossa.
0: Alle 6 però.
3: È partita, sì. Sì, è partita dalle 4:30, alle 6:30, picco più...
0: Più alto, sì. Mentre a noi alle 6...
3: Però sto vedendo, ma è ancora bianca, niente di che.
0: No, ancora no. Vedremo poi, magari ce la seguiamo dalle 5:15 in poi, quando torneremo in linea. Perché
3: sì,
0: oggi,
3: sì.
0: Oggi non ci sarà Gina che ha un concerto, ieri sera aveva un concerto, quindi non so se ci manda qualche vocale per le prossime volte. Mandava un vocale ma non ho visto arrivare niente. Allora, dunque, venerdì ATM Trenorbi Maestri, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto, salutiamo anche Dennis che ha mandato già il suo messaggio, salutiamo anche Celeste, salutiamo anche Francesco, il nostro amico che ci segue da lassù, grazie al suggerimento di Simona, grazie a voi e tutti quanti che ci ascoltate tutte le mattine sempre. E vi ricordiamo che alle 6:02-6:03 minuti avremo oggi la replica del nostro amico Isam, mentre dobbiamo già ricordare chi ci sarà mercoledì prossimo a 20 di sera.
3: Allora, diciamo, abbiamo ancora un punto interrogativo perché ieri il nostro cestista di basket campione,
0: sì,
3: dovrebbe avere il compleanno del figlio. Dovrebbe, e quindi ha lasciato un punto interrogativo, però già c'ho un rimedio importante, quindi però pure là punto interrogativo oggi me lo dice.
0: Quindi teoricamente dovremmo avere questo cestista,
3: forse. Se non c'è c'è una donna molto famosa.
0: Vabbè, allora, che diremo lunedì magari. Bene,
3: sì.
0: Allora, in alternativa di questi, diciamo, questi enigmi anche di partecipazione, andiamo a vedere invece il brano che dedichiamo a Damiano e Leonora, se si svegliano, dormono, credo. No, forse Damiano potrebbe essere già sveglio.
3: Proviamo?
0: Sentiamo. Provo. Sì, proviamo Damiano. Aggiungiamo. Okay.
3: Io ho fatto il numero di tutti e due i numeri
0: insieme.
3: Perché ieri Leonora mi ha detto: perché non mi hai chiamato anche a me?
0: Ah, ecco. E allora vediamo se arriva qualcuno. Non arriva nessuno dei due.
3: Sembra di no.
0: Quindi suona, suonare suona però.
3: Suona, suona, sì, sì. Però non rispondono.
0: Non rispondono.
3: Stavo dormendo.
0: Dormono. Allora, il brano che avevi scelto per loro, perché tu ripensi.
3: Allora.
0: E io devo indovinare.
3: Il mondo insieme a te.
0: Ma l'abbiamo fatto già questo?
3: No.
0: Il mondo insieme a te, ultimo.
3: No, anche perché ti do un indizio. Questo cantante non, sicuramente non l'ho mai messo in radio.
4: Ma buongiorno.
3: Eccolo.
0: Ma buongiorno. Ecco qua, il mondo insieme a te, il mondo insieme a Damiano. Allora. Ecco qua.
3: Damiano. Ho scelto una canzone per loro due.
0: Sì.
3: Per Damiano e Eleonora. Infatti ti è svegliato.
0: Sì, Damiano si è svegliato con un po' di sonno, però si è svegliato. Sì. E il mondo insieme a te. Giovanotti?
3: No.
0: Il mondo insieme a Damiano e insieme a te.
3: Vediamo. Il mondo insieme a te. Allora. Non so se Damiano la zecca. Comunque il mondo insieme a te è difficile oggi, eh?
0: Ah, pure difficile. Ramazzotti non è, tanto diciamo no.
3: No,
0: no. Ligabue.
3: Anche perché no, perché questo cantante non l'ho mai messo.
0: Che c'entra? Non l'ho mai messo però.
3: Oggi sì.
0: Il mondo. Eppure io pensavo che l'avessimo già. Ultimo te l'ho detto.
3: No. No. No, perché non ci penso mai, non metto mai lui. Mai. Però oggi ho detto sì, dai, oggi sì.
0: Masini?
3: No.
0: Andiamo avanti con la nostra con la nostra ricerca del mondo insieme a te. Io potrei cercarlo, ma se lo cerco non vale, giustamente.
3: No, non vale.
0: Quindi dobbiamo andare solo con gli aiuti. Altro aiuto.
3: Sì. Allora, altro aiuto, ti dico, ti canto il ritornello?
0: No, dammi un aiuto, canti ritornello.
3: Allora ha fatto un duetto nell'ultimo album di Eros Ramazzotti.
0: Olli?
3: Eros Ramazzotti lo ha voluto nell'album con lui. No, Olli no. No, no.
0: Non è Olli.
3: Che mi dice Eros Ramazzotti l'ha voluto nell'album insieme a lui. Ah. In quest'ultimo album di Eros.
0: Tiziano
3: Ferro? Fa sempre no.
0: Tiziano Ferro?
3: No.
0: No.
3: No. Ha voluto insieme a lui.
0: Qua da me stiamo facendo una figura in tutta Italia, insomma.
3: Sì, è vero. Quanti avranno azzeccato in Italia questa canzone? Tanti o nessuno? Eppure parliamo di un grande cantante nostro.
0: Morandi.
3: Un grande.
0: Morandi?
3: Ah, è quello abbastanza giovane. No, Morandi già ha 20 anni, penso di più. Non mi ricordo se quanti anni ha, però non è giovane comunque.
0: Vabbè.
3: Ancora relativamente giovane.
0: Non sappiamo, qua dobbiamo... Finesse non ci sono mai resi, c'è sì. Sempre la soluzione, l'abbiamo
3: mai
0: trovata.
3: È vero, è vero.
0: Però mi sa che stamattina...
3: È vero.
0: È la prima volta in questo ultimo venerdì di agosto che ci dobbiamo arrendere.
3: Ce l'ho fatta, eh?
0: No.
3: Ce l'ho fatta stavolta.
0: Qualche altro
3: mettere in difficoltà.
0: Qualche altro
3: allora, non te lo canto, ma ti continuo il testo. Sì. Il mondo insieme a te sembra impossibile. Se vuoi te lo dico cantato.
0: Ma veniamo cantato.
3: Il mondo insieme a te sembra impossibile, ma non l'ho detto nemmeno bene comunque.
0: Non l'hai detto nemmeno bene. Damiano, dammi una mano.
4: Sto pensando.
0: Anche lui sta pensando.
3: Allora, è grande, grande cantante.
0: Un altro brano famoso. Pensa,
3: le canzoni sue.
0: Le canzoni sue?
3: Lo dico, è troppo facile. Troppo facile. Anche perché le canzoni sue sono talmente così orecchiabili le sappiamo quasi tutti a memoria, penso, quelle importanti.
0: Ah.
3: Ha fatto Festival Bar, è nato, allora lui è nato con duettava con una persona e poi si è messo da solo come solista. Adesso te l'ho detto, è facilissimo.
0: Vabbè, duettava con una persona.
3: Erano in due, era un gruppo di due, poi lui si è sciolto e è rimasto giustamente da solo.
0: Ah, ho capito.
3: È facilissimo, dai, facilissimo.
0: Ho capito, ho capito.
3: Lo so che ci arrivi, io lo so che ci arrivi. Lo so, però non l'ho mai fatto fino a mo'.
0: Sì, allora. Cesare Cremonini?
3: L'hai detto tu? No. No. No. Infatti Cesare Cremonini duettava con.
0: Appunto.
3: No. E sto imbrogliando allora. Lui non duettava con nessuno allora. No.
0: Non duettava
3: con nessuno, era sempre stato da solo. Però ha fatto. Eros ha voluto nell'album insieme a lui adesso. Come grandi amici.
0: Come grandi amici, quindi hanno la stessa età con Eros più o meno.
3: Beh, sì, penso di sì.
0: Il mondo insieme sì, a te.
3: Ha fatto abbastanza concerti adesso. È sempre pieno pure lui.
0: Pure lui è sempre pieno. Dammi a qua stamattina. Sì, sì. Il mondo insieme a te, dedicata a
3: Leonora. Non canta, allora, do un altro indizio. Ogni cantante canta anche tante canzoni melodiche tristi, no?
0: Sì.
3: Comunque alla fine le canzoni c'è sempre quella tristezza. Lui non canta una canzone triste, è sempre un po' sempre allegro. C'è sempre canzoni allegre. È come se... Faccio un esempio. Rocco Hunt.
0: Sì.
3: Lui non canta canzoni, canta canzoni tormentoni, canzoni
0: sì,
3: allegre.
0: Sì, sì, sì.
3: E lui uguale. Solo che le canzoni sue, a differenza di Rocco Hunt, le canzoni sue noi ce le ricordiamo. Tutta a memoria.
0: Pure, anche...
3: Sì, le sue sì.
0: Daniel, al posto del mondo insieme a te, dacci un'altra canzone allora.
3: Dico un'altra canzone?
0: Sì.
3: Ok. Allora, vediamo un po', eh. È troppo facile però. Nessun rimpianto.
0: Ah.
3: Troppo facile.
0: Nessun rimpianto. Sì, quella sì, abbiamo capito.
3: Allora, la canzone che ha fatto con Eros è come nei film.
0: Sì.
3: Poi ha cantato L'universo tranne noi, lui.
0: Scusa, ma non è quello.
3: Non l'hai detto.
0: Non è dei Luna. Quello che Cesare Cremonini e l'altro che canta insieme in Luna Pop. Come si chiama? Gli 883.
3: Bravo. Max Pezzali.
0: Max Pezzali. Per questo non ci si arriva. Non
3: l'hai detto Max Pezzali, è l'unico che non metto mai.
0: No, infatti ho detto l'altro. E va bene. Ci siamo arrivati proprio per il rotto della cuffia. Abbiamo perso quanti minuti? Sono le 4:52:25 secondi.
3: Max Pezzali non lo diciamo mai.
0: Sì, perché lo vediamo con unito, da solo non lo vediamo. Cioè io non. Allora.
3: Non lo unisci.
0: Sì. Il mondo insieme a te, Max Pezzali.
3: L'ho
0: allora.
3: Detto, sì. Dedicata a Damiano ed Eleonora. Damiano dorme?
0: Damiano sta alzando. Damiano?
5: A tu?
0: Eccoci.
3: Bello.
0: A più tardi alle 5:15 allora. 5:20 magari, perché saremo un po' in ritardo dopo che ho fatto questa cosa lunga. E a tra un po' allora, ragazzi. A tra un
3: dopo.
0: Po'. Ciao.
3: Dopo.
6: Questa forza.

Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.

0: amici di RVD, Radio Voce nel Deserto, e di Disabili International Radio. Anche questa mattina siamo al dialogo nel buio e oggi abbiamo la professoressa Francesca. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno.
0: La professoressa di sostegno che ci presenta i suoi allievi.
1: Ecco qua, siamo con un piccolo gruppo della seconda C della scuola Carlo Porta.
0: Sì.
1: Volete dire voi i vostri nomi, ragazzi?
2: Sì. Buongiorno, io sono Riccardo Russo.
0: Non basta il nome.
3: Sono Andri Jaramillo.
4: Buongiorno, io sono Sofia Savarè.
0: Sì.
4: E io Ludovica Salis.
0: Bene, perfetto. Allora, la professoressa la fa lei la domanda o penso a farlo io? Allora, faccio io la domanda. Allora, ragazzi, lungo il percorso di dialogo nel buio, qual è stato il momento più bello e anche il momento più brutto? Iniziate a dire il vostro nome e rispondete.
5: Allora, io sono Ludovica e il momento più bello è stato quando siamo saliti sulla moto. E il più brutto quando siamo usciti, che è stato molto bello.
0: Ah, perché avete visto me, d'accordo.
5: No.
0: Bene, avanti il prossimo.
4: Per me invece, Sofia Savarè, sì, penso che il momento più bello sia stato l'inizio, quando siamo andati dove c'era una specie di bosco con,
0: sì,
4: il ruscello.
0: Sì.
4: Però è stato allo stesso tempo all'inizio anche il più angosciante, quindi.
0: Perché c'era il ponte, forse.
4: Sì, il ponte, poi non si vede.
0: Si vedeva niente.
4: Non eravamo abituati.
0: Sì. Bene, avanti il prossimo.
3: Sono Andri Jaramillo.
0: Sì.
3: Per me è stato bello quando eravamo nel bosco,
0: sì,
3: soprattutto nel ponte, perché ero un po' agitato. E anche quando nella seconda parte, quando siamo riusciti a toccare delle cose.
0: Stai vicino al microfono perché ti siamo.
3: Cose, sì, che non avevo mai
0: visto.
3: Sì, ecco.
0: Si dice così. Bene, avanti il prossimo.
6: Ciao, io sono Riccardo. Questa esperienza mi è piaciuta molto.
0: Sì, vicino al microfono però.
6: Ciao, sono Riccardo. Questa,
0: sì,
6: esperienza mi è piaciuta molto e.
0: Cosa ti è
6: piaciuta? La parte più bella è stata quando siamo passati sul ponte e mentre siamo stati nel bosco.
0: Bene, chi è rimasto ancora?
7: Ciao.
0: Sì.
7: Mi chiamo Giulio.
0: Sì.
7: Questa esperienza mi è piaciuta molto perché comunque, anche se non vedi niente, puoi,
0: sì,
7: lo stesso fare un sacco di cose. E la parte più bella è stata quando siamo andati appunto sul ponte, all'inizio, quando c'erano anche le piante da toccare.
0: Bene, mi pare che è tutto. C'è qualcun altro ancora?
7: No.
0: E allora, professoressa, invece per lei qual è stato il, sì, momento più...
1: A me è piaciuto molto toccare la verdura e cercare di capire un po' il gioco, di cercare di capire che cosa stessi toccando, cercare di sentire anche l'odore di...
0: dei vari frutti.
1: Sì, dei vari frutti.
0: Bene. E allora, è un po' questo tutto. E invece adesso facciamo una domanda extra, proprio che non ha niente a che fare col dialogo nel buio. Qual è la vostra squadra preferita, se avete una squadra di calcio?
7: Sì. Milan.
0: Milan, il nome, dai. Milan?
7: Giulio.
0: Giulio Milan, poi avanti i prossimi.
8: Ciao, io sono Riccardo e sempre Forza Inter.
0: Forza Inter, avanti il prossimo.
9: Io sono Sofia e tifo Lazio.
0: La prima
10: io
0: volta...
10: Ludovica e Forza Inter.
0: Bene, la prima volta che sento...
3: Io Andri e Forza Inter.
0: Ecco, e la professoressa invece?
1: Non tifo, quindi sono... No, non è giusto.
0: Non è giusto. Bene, avete detto tutti la vostra squadra? Sì?
1: Sì.
0: E allora, diciamo, dicendo, contando 3, 2, 1, io conto, alla fine, anziché dire forza squadra, diciamo forza dialogo nel buio. 3, 2, 1...

0: spazi, fortissimamente spazi, beh, dove c'è buona musica e tante belle novità, ci siamo noi. I soliti saluti da parte del sottoscritto Max Modica e da parte di Dino Super di Germano, che ho pochettino indaffarato in questo istante. Si sta accomodando, mettendosi a proprio agio nella sua postazione. C'è Charlie Ballabi, regia, che vi saluta e vi abbraccia, e tutto lo staff tecnico di Magida Radio Production che cammina a braccetto con noi. Oggi abbiamo un ospite davvero molto simpatica, dall'Abruzzo, dall'Aquila, una bellissima città. Ma prima di intraprendere questa bella chiacchierata, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, magilaradioproduction@gmail.com, dove potete scrivere come e quando volete. Ed eccoci a tu per tu con Arianna. Ciao Arianna!
1: Ciao Max, ciao Dino, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao Arianna, benvenuta in spazi. Immaginiamo per un attimo di essere messi belli comodi su delle belle poltrone, sorseggiando un caffè, un tè o qualsiasi altra cosa ti faccia piacere, a raccontarsi un po' come vanno le cose, eccetera. Quindi ti poniamo la domanda di rito. Come è nata la tua passione per la musica? Quando è scoccata la scintilla che ti ha avviato al mondo artistico?
1: Allora, il percorso fondamentalmente come cantautrice è cominciato circa 2 anni fa, così per caso praticamente mi sono ritrovata convinta da un po' di amici a partecipare a un concorso canoro nazionale, e di lì mi sono presentata con una cover, niente, sono arrivata tra i primi 20, mi sono classificata e ho cominciato il percorso insieme al mio socio autore, arrangiatore, che ho conosciuto lì, e ho cominciato a scrivere, a parlare un po' di me, insomma.

0: Allora Arianna, raccontaci un attimino cosa stai facendo di bello in questo periodo anche un po' particolare. Progetti in corso? Stai lavorando su qualcosa?
1: Sì, allora, nonostante il periodo burrascoso, insomma, della pandemia e tutto, io in realtà non mi sto fermando un attimo. Infatti ho pubblicato un nuovo brano e sono già per strada a scriverne un altro, insomma.
0: Quindi si prevede l'uscita di qualcosa di più completo, un LP intero?
1: Sì, l'idea è proprio di realizzare il mio primo album, dove comunque voglio raccontare il mio trascorso, i miei anni dall'adolescenza fino ad oggi, così a differenza di molti artisti che magari cominciano al contrario, io mi sto buttando in questo percorso così, in questo modo.
2: Dunque, Arianna, ho una canzone per te e il brano che ascolteremo al termine di questa intervista. Vuoi raccontarci con chi hai collaborato e com'è nata?
1: Allora, ho una canzone per te, l'ho scritta praticamente di notte, ispirata da una serata passata con degli amici, in particolare con una persona a me molto cara. Il progetto poi l'ho presentato al mio socio e ho mandato il testo che ho scritto di notte, ascoltando poi il grande capolavoro di Vasco Rossi, infatti il titolo si avvicina molto. E niente, di lì sono andata in studio da Claudio, che saluto e ringrazio, Claudio Bastianelli, a Belletri, abbiamo registrato e prodotto il pezzo.
0: Quindi dietro questo brano un lavoro determinato, un'equipe alle spalle, ci puoi fare qualche nome?
1: Sì, l'equipe praticamente, vabbè, partendo da Claudio appunto, insieme abbiamo realizzato tutto, l'arrangiamento curato da lui, poi comunque ringrazio Vincenzo Farina della GDE e Mazzilla Spettacoli, appunto Massimo Galantucci, per l'edizione, che mi stanno seguendo tantissimo, e in particolare vorrei ringraziare anche chi mi ha aiutato per il video clip, che sono delle persone con cui lavoro qui all'Aquila: Anna Corona, che fa la parte della protagonista, diciamo, della donna a cui ho dedicato questa canzone, e Carmen Castelli, Jackson e Anna Laura Tatatanni, e insieme ai videomaker che hanno permesso la realizzazione di questo film, diciamo: Leonardo Iafrate, William Pagnanelli di Sora e Francesco Fiorillo lì di Velletri.
2: Luce rossa accesa per noi, quindi siamo in dirittura d'arrivo. Un grosso abbraccio e un saluto a tutti quanti quelli che ci hanno seguito. Vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Spazi. Come facciamo sempre, lasciamo il microfono e la linea alla nostra carissima ospite Arianna per i suoi saluti finali e la presentazione del brano.
1: Grazie Max, grazie Dino, un saluto a tutti gli ascoltatori. Mi potete seguire sui vari social, Facebook, Instagram, cercando nome e cognome, Arianna Trippitelli, e sulle varie piattaforme digitali, Spotify, YouTube, cercando Arianna con la Y. Ciao a tutti e buon ascolto, vi lascio al mio ultimo brano, Ho una canzone per te.

0: Ma secondo voi si può dire l'estate sta finendo oppure no, ragazzi?
1: Ma secondo me
2: Non
1: non
2: si
1: si
2: può
1: può dire.
2: dire, non si può dire, perché è finita, non sta finendo.
0: Come è finito? No, no, non è finito
2: E
0: ancora.
2: vai in mezzo alla strada, vedi quanta gente è tornata a Milano, sono finiti.
0: Ah, Milano sì, Milano
2: E
0: sono.
2: ormai l'estate non si misura più con la temperatura.
0: Sì.
2: Come si misura, Giuseppe? Tu che c'hai immaginazione di radio,
0: Si
2: di frequenza, si
0: misura
2: misura.
0: con i ristoranti pieni e vuoti.
2: Si misura con i soldi che c'è in tasca. Se c'è in tasca sei sempre in vacanza, se non ce li hai è finita.
0: Ah, allora non è proprio iniziata per noi, vabbè.
2: Per
0: Allora,
2: noi no, noi siamo poveretti.
0: ecco. Allora, Marco, buongiorno, siamo arrivati?
1: Buongiorno a tutti, io sono arrivato, sto qua, relax.
0: Ecco, Damiano si
1: Comunque
0: sveglia.
1: hanno detto un settembre caldo, eh? Le prime 2 settimane.
0: E quando mai qui? Tutto caldo.
1: Mamma mia, caldissimo oggi. Damiano, lo proviamo a venire?
0: Vediamo se si prende
1: Lo
0: Damiano.
1: proviamo.
0: No, perché poi tra tutte e tre dovete vedere sta luna come sta luna rossa.
1: Io sentivo il rumore del mare, ma il capitano sta sulla nave?
0: No, che
2: No, io sono nel mio quadrato di comando.
1: Vedi, allora sta sulla nave.
0: no, non sta sulla.
2: Il mio quadrato, non la mia nave.
0: C'ha un quadrato di comando, non c'ha la nave di comando.
2: Comunque,
1: Allora io
2: io da
1: qua
2: capitano,
1: davanti una mezza luna.
2: non vi posso far passare la luna rossa.
0: Perché?
2: Ragazzi, qua quando c'è il capitano si
1: Allora io non
2: parla
1: la
2: di
1: vedo questa.
2: altri, non dovete dire luna rossa. Quando è che si parla di luna rossa?
0: Quando si parla di luna rossa?
1: Grande luna rossa.
2: Allora, oggi non si può parlare di luna rossa perché questo tipo di eclissi non è totale. Quando è un'eclissi, questa è un'eclissi parziale, perciò la luna, col colore rossastro, ce l'ha solo per la parte che viene offuscata. La luna rossa si dice, o luna, come si chiama? Luna rossa o luna di sangue, quanto è un'eclissi totale,
0: Ah.
2: perciò oggi non è luna rossa.
0: Però
1: No, ma comunque
0: viene.
1: la luna è bianca adesso, è bianca mezzaluna. Niente di che.
2: E ho detto, no, non può diventare tutta quanta rossa perché non è un'eclissi totale, è un'eclissi parziale.
0: Ah. Cioè, quindi
2: Tecnicamente si parla di eclissi luna rossa quando è totale. Se non è totale, non è
1: però
2: luna
1: di
2: rossa.
1: diceva ieri ho letto diceva altre cose, diceva che diventava rossa alle 5:30 il
2: Allora,
1: piccoli più.
2: diventa rossa. È il contrasto che vedi, è un effetto di luce, ma quando tu non la offuschi tutta quanta, non può diventare tutta la luna tutta rossa. Perciò non si può parlare di luna rossa, si può parlare di una parte della luna che diventa rossa. Perciò
1: Ma
2: tecnicamente non può
1: nemmeno una
2: diventare.
1: parte è rossa, è bianca, normale.
2: E vabbè, perché voi a Roma siete tutti più meno caldi, diciamo, meno rossicci.
1: Sarà un problema di città.
0: No, no, no.
2: Allora, per esempio, tu mo la vedi la luna che Marco.
1: Buongiorno Damiano.
3: Buongiorno.
0: La vedi la luna?
1: Buongiorno,
0: Damiano, la
1: insomma.
0: vede la luna? No, è a letto
1: A me
0: ancora.
1: è bianca la luna, pure a te Damiano.
3: Guardo la luna, guardo le stelle.
1: Guardo Damiano che fa le frittelle, guardo la tavola apparecchiata, guardo Damiano che fa la frittata. Vedi, l'ho inventata io questa. Buongiorno
0: Buongiorno.
1: allora.
0: Allora, si vede sta luna oppure no? Oggi stamattina
1: A me
0: stiamo.
1: bianca, a me mezzaluna, bianca. Da voi?
0: Da me io non la vedo, quindi
1: Mia.
0: non.
1: No, ma Damiano e Leonora non dicono niente. Da voi è com'è la luna bianca? Come la mia?
0: Abbiamo un eco di ritorno con la telefonata di Marco.
1: Ma come non parlano?
0: Ci sono, capitano?
2: Io sento tutto.
0: Tu come la vedi sta luna? Vabbè,
2: Io vedo una luna dello storione.
1: Bella,
3: Bella, no.
1: bella.
2: Sapete perché si chiama luna dello storione?
0: Perché si
1: No.
0: chiama luna dello storione? Perché ha i
2: Perché
0: pallini.
2: storione? Chi erano gli storioni? Chi sono gli storioni?
0: Lo storione è il caviale, no?
2: Allora vai avanti.
0: E quindi la luna del caviale.
2: Oggi che è? Oggi è luna? È luna? Che luna è oggi?
0: È luna piena, dovrebbe essere.
1: Luna piena dello storione. Oggi è luna piena dello storione, oggi.
2: Esatto, perché si dice così?
0: Perché si dice così?
2: Perché oggi è agosto, giusto?
0: Sì.
2: Ed è l'ultimo
0: venerdì.
2: Luna piena.
0: Di agosto.
2: Allora, hanno notato che quando capita così, luna piena, fine mese, della luna, l'ultimo mese di agosto, si pescavano di più i salmoni!
0: Ah, ecco, allora... Quindi...
2: E allora la chiamano la luna dello storione!
0: Perfetto.
1: Beh, qua dice che è una tradizione nordamericana, è nata da loro. La luna dello storione, in inglese Sturgeon Moon.
2: Ma il motivo perché si chiama storione?
1: Che prende il colore nostro satellite, infatti per comprenderla bisogna attraversare l'antica tradizione stagionale della popolazione nordamericana.
2: Ma perché si chiama luna dello storione? Perché i nordamericani erano storioni.
1: No, quello dice i nomi popolari perché si chiama luna dello storione, dice ciò accadeva in natura. Un modo per raccontare il trascorrere delle stagioni attraverso ciò che accadeva nella natura americana.
2: Perché chiamano dello storione?
1: Perché, con il periodo dell'anno in cui la pesca degli storioni nella zona dei grandi laghi e del lago Champlain era particolarmente attiva. Lo storione non è un pesce qualsiasi, appartiene a una famiglia antichissima, gli acipensieridi, presente sulla terra da milioni di anni. Alcune specie possono raggiungere dimensioni impressionanti e vivere per molti decenni.
2: Sei più attivo oggi, sei il Peppe dello storione.
0: Lo storione, ragazzi, abbiamo Dennis, ascoltiamoci la richiesta.
2: Lo storione.
4: Registrazione bloccata.
0: Sentiamo Dennis cosa ci racconta. Allora, eccolo qua.
5: Eccolo. Buongiorno a tutti e buon inizio di venerdì. Un salutone a te, Giuseppe. Saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, anche in questa mattinata. Saluto Gina.
0: Che è al concerto. Non
5: saluto Marco Roma, saluto il capitano Marina e tutti gli altri che saranno con te a dialogare in questa mattinata. Bene. Ok, allora, la canzone che mi piacerebbe ascoltare questa mattina, sì, allora, vediamo, sì. Allora, ti richiedo Viva di Ligabue. Bene, ti ringrazio moltissimo, risaluto tutti naturalmente, auguro a tutti un buon fine settimana e noi ci risentiamo lunedì. Ok, ciao a tutti.

0: No, allora sta diventando rossa.
1: Eh sì, è sparita.
0: Allora, Damiano, che fa la luna da te?
2: Che ne so io, sto a letto.
1: Ah, tu a letto, ma non vai al lavoro?
2: Mo mi preparo. Ma ancora sto a letto.
1: Che ti fa la donna?
0: Che ti fa la donna? Il caffè?
2: Te lo dico.
1: mannaggia.
0: Capitano, la luna, come la vede la luna il capitano?
3: Luna all'est, ma rimane cuccata.
1: Guarda, no, sta oscurata, veramente sta oscurata.
0: E quindi sta diventando rossa, credo.
1: Si è scurata, fregata la luna. Diventa rossa, però non vedo il colore rosso, vedo tutto nero. Come se non c'ha un colore, capito? Il rosso non lo vedo, però si è scurata, questo è sicuro. In 10 minuti è sparita la mezzaluna.
0: Perché poi in fondo l'eclisse, il fatto che la luna viene...
1: Dice che poi prende il picco massimo delle 6:30 comunque, dice. Vediamo entro le 6:30 che farà.
0: Quindi oggi tutti a caccia della luna.
1: Oggi sì.
0: Caccia di
1: luna, di musica.
3: Non voglio caccia mica la luna, ma solamente
0: ci sta.
1: Comunque, parlando di navi, ho un mio amico che lui ama molto le crociere, e quindi vabbè, si è sposato perfino dentro la nave. Il secondo matrimonio l'ha fatto il capitano, ha celebrato della nave, che ha celebrato il suo matrimonio.
0: Ecco.
1: Mi è venuto a trovare lunedì.
0: Sì.
1: E fino a mo ha fatto, mi pare, 124 crociere.
0: Mamma mia, 124.
1: 124, sì. Io zero, quindi.
0: E vabbè, la farai anche tu una prima o poi.
3: Perché? Che cosa gli piace? Perché gli piace? Racconta, perché? Cosa gli piace di questa cosa?
1: Cosa ha detto lui proprio... Da quando è piccolo ha sempre amato le navi, ha detto il fatto di essere liberi, il mare. Poi ha detto comunque è talmente così bello, lui mi ha raccontato, è proprio una città, un mondo che cammina. Ha detto la sera ce ne andiamo a ballare con mia moglie, poi ce ne andiamo al casinò. Lei ha detto, per esempio mi ha raccontato un aneddoto, io non ho mai giocato in vita mia, ha detto lei, io non gioco niente, ha detto, però ha detto quando sto sulla nave, ha detto io come se mi trasformo, ha detto lei va a giocare alle roulette, hanno pure vinto l'ultima volta, dice, hanno pure vinto parecchio, uno mi ha detto quanto, ma sì, ha detto hanno vinto tanto, lei proprio, si è seduta, se l'ha fatto uno spazio, ha detto io non ho mai giocato, il marito l'ha incoraggiata e... Diciamo adesso quando va sulla nave e gioca sempre.
0: Va a giocare, ho capito.
1: Sì. Per esempio loro non prendono aereo, però amano le navi tantissimo.
2: Ah. Io non prendo l'aereo, ho paura.
3: Ma sempre la stessa compagnia.
1: Damiano ha paura dell'aereo.
3: Mm-hmm. Ma cambia sempre compagnia o fa sempre la stessa?
1: No, cambia sempre compagnia. Lui aveva delle agenzie a Roma di viaggi, quindi lui organizzava viaggi. Infatti lui ancora collabora, lui mi ha detto lunedì, ti ho proposto almeno 20-30 crociere l'anno, tu non sei mai venuto, mi ha detto.
2: Ma poi io voglio cambiare compagnia, ma la tua? La voglio cambiare.
1: No, quella non mai.
0: Niente compagnia. Allora stamattina
3: cambiate compagne, no compagnia. Ah,
0: stamattina alle 6 sentiremo la Pitbox di Isam, che è stata una trasmissione veramente simpaticissima, capitano, quella di mercoledì sera. E adesso scegliamo un disco, perché comunque dobbiamo fare anche musica, altrimenti ci...
3: Non voglio mica la luna.
0: Sì, allora...
1: Ma sì, bella.
0: La mandiamo subito.
3: Non voglio mica la luna, solamente bla bla bla.
1: Bla bla bla.

0: Luna, e allora andiamo a parlare un po' di quelle che sono state, capitano, le estrazioni del calcio. Intanto l'Atalanta si è qualificata per la Conference e invece il 7-8 settembre inizieranno i campionati europei, no?
1: Iniziano i campionati europei, però come si chiama qua? Calciomercato ancora si deve chiudere.
0: Il Como sembra che abbia preso Ken.
1: Dalla Fiorentina.
0: Ecco. E questa sera ci sarà la partita Milan-Venezia.
1: Milan-Venezia, esattamente.
0: Ecco.
1: Questo nuovo allenatore.
0: Questo nuovo allenatore che si chiama Morin.
1: Allora, non ho spiegato ancora bene. Comunque ha vinto. Siamo. Ecco. La Luna ancora si deve assestare.
0: Ecco la Luna. Ma... Marco, come sta la Luna?
2: Allora, la Luna niente, è sparita. Non c'è, si è oscurata. Quello è sicuro. Però non mi aspettavo un rosso, capito? Invece. No, è nero, tutto nero.
0: Forse la vedrai rossa mentre finisce, secondo me, perché adesso in questo momento è forse il punto massimo.
2: Il punto massimo, sì. Però non niente. Il bello è che si è oscurata, questo sì. Così ha detto, così è stato. È sparita con un secondo, ci ha messo proprio.
1: Accendi la luce.
2: Sì, era diventata la mezzaluna.
0: Era la mezzaluna, poi dove è diventata una luna un po' diversa.
2: Sì. Vabbè, invece è scritto, come diceva il capitano, che non è che arrivava sicuramente il colore quello rosso. Che doveva essere il rosso, però comunque. Vabbè, dice il picco massimo alle 6:30, quindi
0: sì.
2: Forse diventa rossa alle 6:30. Sì. Però comunque quello si è oscurata, quello è sicuro. Però è tutto nero.
1: Capitano, la Luna non la vede, ci abbiamo due palazzi davanti.
2: Ma quello secondo me non è rossa, perché è colpa del capitano.
0: E allora abbiamo
1: la luna nera.
0: Dobbiamo la luna nera, la zingara. Abbiamo la luna rossa di Arbore, ragazzi. Eccola qua.

0: La luna rossa mi parla di te, ecco qua. Oggi devo mettere a forza sto brano perché giustamente se lo posso fare.
1: Bellissima. Volevo fare un saluto perché abbiamo un'ascoltatrice in questo momento che ci sta ascoltando da casa, sì, mentre si sta preparando per andare al lavoro.
0: Sì.
1: Si chiama Giovanna. Ah, c'hai capito?
0: Allora un applauso a Giovanna, buon lavoro.
1: Ho sbagliato, era un indovinello.
0: Lo volevi fare come indovinello?
1: Eh sì, ho sbagliato. Perché avevi, comunque avevi azzeccato.
0: Eh sì, ormai gli ascoltatori.
1: Ma Giovanna, noi vogliamo sapere questa Giovanna che segno è?
0: Giovanna è dello vediamo se indoviniamo. Per me è dello Scorpione.
1: No, no. Ti dico il giorno di nascita.
0: Beh, se dici il giorno di nascita, no.
1: No, non è Scorpione. Dici segno di aria. Segno di aria, di fuoco, di terra, di
0: no, io già sul segno di aria non so quali sono i segni di aria.
1: Ti informi. Scorpione no.
0: Allora, capitano, prova tu. Dici un segno.
1: Allora, se il compleanno non è passato da poco, se non ce lo diceva, non te lo dico. Aspetta, la posso dire da 2 mesi, dai.
0: Allora è facile.
1: Più di 2 mesi. No, quasi 3 mesi.
0: Allora è o Toro o Gemelli.
1: No.
0: O se no.
1: No, non lo dico. Forse è uno dei due.
0: Allora è Cancro. Se luglio Cancro. Dipende poi.
1: No. Allora va bene, è nata il 7 giugno.
0: 7 giugno Gemelli allora. Gemelli.
1: Ho sbagliato, scusate, oggi sto gatto.
0: 7 giugno e Gemelli secondo.
1: No, il 3 giugno.
0: Vabbè, comunque sempre Gemelli seconda decade.
1: No, il 3 giugno.
0: 3 giugno.
1: 3 giugno. No. Il 7 è un'altra data importante.
0: Ah. 7 giugno.
1: No, il 7 è nata Gaia.
0: Ah, è nata una delle.
1: Allora il 7 giugno è nata Gaia, che è la figlia di Giovanna.
0: Ah, ok.
1: Giovanna ha una figlia.
0: Pensavo che fosse nata tua figlia invece.
1: No.
0: Allora, 7 giugno e 3 giugno.
1: Il 7 è il compleanno di Gaia.
0: E allora salutiamo Gaia! Oh, tutte e due per Gini, sono Gaia e Giovanna, tutte e due con la Gini.
1: No, sono tutti attaccati. Mia sorella è nata il 25 maggio. Giovanna è nata il 3 giugno.
0: Gaia.
1: Quindi stanno, diciamo, vicino. Si portano 9 giorni. Sì.
0: Sì, più o meno sì.
1: Sì. Quindi erano lo stesso voglio ospedale, forse. Mia madre e la madre. Quindi sono nate 9 giorni.
0: Ah.
1: Tutti attaccati. I figli di mia sorella nati a maggio. Mia sorella, faccio 5-6 compleanni. Mia madre è nata a maggio.
0: Ah.
1: Stanno praticamente 6-7 compleanni. Me li sono scritti tutti. Allora, per non sbagliare, quando ho conosciuto Giovanna, ho scritto compleanno di Giovanna 3 giugno. Compleanno di Gaia 7 giugno. Ho scritto tutto.
0: Sì, se no, vabbè, a parte che c'è Facebook che te li ricorda, però.
1: Comunque Giovanna mi ha mandato un emoji con la faccina rossa arrabbiata. Non ti sbagliare, salutami Giuseppe e Capitano.
0: Hai capito? Ha mandato la faccina, capita. Allora, diamo un segnale orario perché noi alle 6 dobbiamo. 5.49.
1: Io ci mando un'ancora.
0: Tu mi mandi l'ancora di salvataggio.
1: Ma guarda, io non avevo dubbi.
0: Mandiamo l'ancora.
1: Che canzone c'è con l'ancora?
0: C'è ancora. L'ancora. C'è ancora più che ancora.
1: No, l'ancora. Ah, è vero. È un punto di ancoraggio, è un punto fermo, è un punto che tu, in poche parole, dai fiducia. È un punto che anche per buttare l'ancora devi capire dove la butti. È una filosofia l'ancora.
0: E allora vogliamo ascoltare ancora?
1: Io un'altra filosofia, ricordatevi questa, ma ve la dico in due righe. Il capitano comanda con la testa, ma un comandante di mare la
2: con la mente, col cuore,
1: che partecipa. Allora, il capitano, ci sono capitani di mare, capitani di cielo, capitano sì. di terra, ma qual è la differenza? C'è una differenza molto importante. Allora io, quando dico quegli altri, ah, un capitano così, allora io gli dico questo mio aneddoto che ho. Allora, il capitano usa la testa, perché il nome capitano esce da caput, no?
0: Capo,
1: testa,
0: sì.
1: testa, che però può dire che, diciamo, ragione, è capo della testa,
0: sì.
1: ok? Allora, capitano esce questo coso, però qual è la differenza fra gli altri capitani di terra e di cielo rispetto al capitano di mare? C'è una differenza che io
0: c'è l'ancora.
1: Spiego. No, l'ancora è un paese, lascia stare. Allora, l'ancora, il capitano di mare usa la testa, ma qual è la differenza? Che l'ascolta. No, dietro a questo ascolta. Modo di dire tu per essere un capitano devi usare la testa. Di solito usare la testa significa che devi procedere a delle procedure, non è che la testa è qua. Tu di solito, uno che ha una divisa o un capitano, si muove delle direttive, no? Nel senso, deve essere leggio alle leggi, a un modo di comportarsi, cioè. Ma la differenza fra un capitano di mare, un capitano di terra e un capitano di cielo, diciamo così, è che l'ascolta. Cosa significa ascolta? Quello che non ci possono togliere gli altri capitani, che possono dire quello che vogliono. Il capitano cosa fa? C'ha un equipaggio. L'equipaggio potrebbe avere anche uno di terra e uno di mare. Ma qual è la differenza?
0: Qual è la differenza?
1: Qual è la differenza? Che tu con quell'equipaggio non ci fai una traversata di un aereo che dura ore. Tu non sai che, diciamo, a terra il tuo equipaggio se ne esce e se ne va. Tu invece... puoi scendere, puoi salire, te ne puoi andare dove vuoi. A bordo della nave è una comunità. Tu sei a capo di una comunità. E quando tu prendi una decisione, devi prendere anche per il bene della comunità. Va oltre a conoscere il regolamento e l'applicazione del semplice ruolo che tu hai. Ecco la differenza. Perciò un comandante comanda anche con il cuore, perché in poche parole tu con l'equipaggio ci vivi tutta la tua traversata, che non dura ore ma dura mesi.
0: Ecco,
1: ecco la differenza.
2: Sembra, allora, sembra il servizio di Benito Mussolini quando diceva capitani di terra, di mare, dell'aria.
0: Intanto abbiamo ascoltato ancora in sottofondo, perché
1: abbiamo la marcia in più.
0: Abbiamo
2: allora, il capitano, lo sai chi assomiglia al capitano?
0: Chi somiglia?
2: Assomiglia al papà di Giovanna, perché lui si chiama Ciro, vero napoletano.
0: Sì.
2: Anche nel modo di parlare. Infatti, quando l'ho conosciuto la prima volta, mi ha detto: ricorda di non parlare male di Napoli quando conosci mio padre.
0: Bene, ragazzi, sono le 5:54. È il momento l'abbiamo sentito in sottofondo, perché il capitano
2: ancora
0: l'abbiamo sentito in sottofondo.
1: 1986
0: cosa ancora?
1: Non è Sanremo,
0: sì era una canzone di Sanremo.
2: Cioè, preparato il capitano,
1: quello che mi piace sempre.
2: Questa mattina mi stupisce.
0: Allora andiamo.
1: Ma vi dico a chi capitano di fregata e la capitano di vascello, qual è la differenza?
0: Vabbè, non facciamo in tempo, perché alle 6 dobbiamo...
2: No, io non me ne intendo.
1: Studiate.
2: Io studio questa settimana, il lunedì, e mi fai le domande, capitano.
0: Va bene.
1: Tu studi quello che significa... Poi io ti spiego.
2: Sì, sono quello che posso studiare.
1: Poi ti spiego la filosofia, che c'è la differenza fra un capitano di fregata e un capitano di vascello.
0: Allora, i compiti per Marco per lunedì: capitano di fregata e capitano
2: allora,
0: di
2: vascello. Allora, che devo studiare? Capitano di fregata e capitano di
0: vascello.
2: Vascello.
0: Vascello.
2: Ok, allora, fregata e vascello.
1: Sono, Allora... sono due gradi della Marina Militare, ecco. Però la differenza è legata alla nave, logicamente, perché sono gradi che vengono dalla, diciamo, tramandati, no? Il vascello è un tipo di nave e la fregata è un tipo di nave.
0: Ecco.
1: E okay. Dalla tipologia delle due navi nasce la filosofia quando uno, io dico, se è un capitano di vascello o se è un capitano di fregata.
0: Va bene, allora studierà Marco, intanto l'ora tripla, Marco.
2: Io studio? Sì. E allora tripla stamattina, ti voglio cantar così, tra musica e parole, tra musica e dolcezza, c'è il capitano che guida la nostra nave radiofonica, c'è Giuseppe Cesena da Milano e Marco Roma e Giovanna che ci ascolta in radio. Vi amo. I love you.
0: L'ora tripla. Bene, ragazzi.
1: Se la vogliamo dire alla napoletana, devi dire ti voglio bene. A Napoli non dice ti amo.
0: Ti voglio bene.
2: Te voglio bene assai.
1: Alla tua ragazza, se è napoletana, non ti dice ti amo, ti dice ti voglio bene.
0: Ti voglio bene.
2: La tua è mezza. Allora... e padre napoletano e madre romana, quindi.
0: Allora
2: è un 50-50.
0: Scegliamo il brano col quale salutarci, ragazzi.
2: Ti voglio bene assai, la puoi trovare?
0: Come no?
2: Ok, mettiamo quella.
0: Di quale ti mettiamo? Ti voglio bene. Roberto Murolo?
2: Penso di sì.
0: Aspetta, vediamo quale c'ha lei. Ti voglio bene assai, vediamo cosa ci dice.
2: No. Ti voglio bene assai. Sì. Il brano
0: storico.
2: Ti voglio
0: bene assai. No, ci manda Caruso di Lucio Dalla. Vabbè, mandiamo Caruso allora.
2: Andiamo con
0: Caruso e ci sentiamo lunedì con voi due, va bene? Buon weekend, anzi okay, con Marco più tardi.
2: Weekend. Con me dopo alle 6:50.
0: Sì.
2: 06:50.
0: Eccoci qua, ciao capitano.
2: Ciao capitano, un bacio.
0: Capitane, nave di vascello e nave di fregata, mi raccomando.
2: No, vascello e fregata, se me lo scordo chiamo Giuseppe.
3: Tira forte il vento su una vecchia terrazza.

0: 20 di sera, buonasera da Marco e Giuseppe. E poi vediamo buonasera. Chi c'è insieme a 20
1: buonasera.
0: Di sera. Eccoci qua.
1: Buonasera a tutti. Allora, è sbarcato da anni in Italia colui che nel 2016 partecipò a Italia's Got Talent, arrivò in semifinale, ha ottenuto 4 sì dai giudici. La sua esibizione era basata su ritmi e suoni, usando esclusivamente la voce e la bocca. Lui che con il suo video della Got Talent ha fatto 37 milioni di visualizzazioni, ho l'onore di presentare questa sera diretta nazionale, Isam. Buonasera Isam.
2: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Sì, buonasera.
2: Marco, ciao ciao.
0: Isam, un po' più vicino al microfono. Ecco.
3: Eccomi.
0: Sì, sì. Era un po' coperto sto microfono, che era successo Isa?
3: È proprio giù.
0: Ecco, adesso.
3: Eccomi.
0: Adesso va bene.
3: Va benissimo adesso.
0: Sì.
1: Benissimo, sei una bomba.
3: Grazie.
1: Buonasera, grazie che ci hai gradito della tua presenza questa sera.
3: Che reiesa vuoi per l'ospite, per cui questa cosa per me è top. Di essere qui con voi.
1: Grazie. Allora, partiamo dalla mia domanda. Io volevo chiederti dal principio: quando hai capito che la tua voce poteva diventare uno strumento musicale, quella beatbox, che sarebbe diventato qualcosa di più di una semplice passione?
3: Sì, diciamo che è stato nel 2000. Io ho 8, che è stato quel giorno, proprio quell'anno in cui mi sono appassionato proprio di beatbox al mio paese, che è il Marocco, e di lì dove è iniziata questa passione qui.
0: Ecco, una passione quindi che è iniziata già da lontano. Marco, più lontano dal microfono, perché certo. Spegni perché probabilmente c'è un ritorno di voce, quindi ecco, spegni qualcosa perché c'è un ritorno di voce, lo diciamo tecnicamente, forse hai acceso l'app probabilmente.
1: No, io non lo so.
0: Non lo so.
1: Sento bene.
0: Va bene.
1: Allora, facciamo così. Aspetta.
0: Abbiamo qualche breve problemino, abbiamo anche una telefonata in diretta tra qualche istante.
1: Ecco. Come sente?
0: E abbiamo dei gracchi, abbiamo dei piccoli gracchi che non capisco da che possono dipendere.
4: Infatti sento un ritorno pure io, lo sai?
0: Eh sì, probabilmente dipende dal...
4: Sono provo, aspetta, rientro.
0: Prova. È la prima volta che ci succede che abbiamo questi ritorni. Nelle prove non c'erano, come al solito.
4: Ok, come sente?
0: È uguale sempre. Vediamo se
4: sempre uguale?
0: Sì, proviamo a scambiare. Provo un attimo a cambiare io il. Cambiamo cursore, vediamo se dipende anche da quello. Un attimino di pazienza al telefono a chi ci sta chiamando. Vediamo adesso arrivi meglio. Marco, ci sei?
5: Sì, ti sento.
0: Ah, qua arriviamo meglio, l'abbiamo cambiato. Però
3: okay.
0: Parla sempre okay. Molto lontano.
5: Ok. Sì. Allora, voglio far dopo lo farà quella voce Isam, però Isam voglio che il pubblico che non ti conosce, anche se lo farei dopo, voglio che per 20-30 secondi tu fai sentire con la tua bocca, la tua voce, quello che sai fare, anche solo per 20 secondi.
3: Ok.

0: Bellissimo.
1: Grazie, bellissimo. Grazie.
0: Stupendo, stupendo, stupendo. Sei favoloso.
1: Grazie.
0: Allora lui è Isam. Lui sa fare questo, lui è un talento, un prodigio. Io parto con la seconda domanda. E
1: sì.
0: Volevo chiederti che ricordo hai del 2016, di quando hai fatto l'esibizione Dallas Got Talent, e che ricordo hai dei giudici?
1: Posso dire solo che diciamo che è stato un bel ricordo quando Frank Maiattano provava a fare un po' di beatbox, e per me quel momento è stato bellissimo per me.
0: Grazie. Grazie, sì, beh, sicuramente è stata una cosa meravigliosa.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Forse non ti aspettavi nemmeno te. Tu, noi sappiamo, tutta l'Italia sa che tu comunque hai la balbuzia, no? Che,
1: sì, sì.
0: Che anche, diciamo, non è una difficoltà, ma un pregio. Però non ti ha impedito, non ti ha impedito di fare musica con la tua bocca, con la tua voce. Quanto,
2: buonasera.
0: Quanto ti ha aiutato per quello?
3: Ragazzi,
0: per quello
3: c'è Damiano che dà la buonasera.
0: Ok.
2: Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, bello.
2: Ecco. Ciao, sono un tuo idolo. Sono un tuo idolo.
1: Ah, grazie mille, grazie.
3: Ecco. Cosa vuoi dire?
2: Sei troppo forte. E poi io sono un appassionato della beatbox.
1: Ah, bello, grande, grandissimo.
2: Me lo fai un pezzo techno?
1: Ok.
3: Vabbè, facciamo le richieste allora.

0: Bravissimo,
1: troppo grazie, forte, grazie. Sei troppo forte, Isam.
0: Allora, grazie Damiano e buona serata.
1: A te, ciao.
2: Ciao, grazie. Proseguiamo con le domande. E la terza domanda, quella che ti sto facendo, è che a parte si sente malissimo, ma gli dicono pure agli ascoltatori.
0: Sì, perché dipende, so, dipende dalla tua chiamata, Marco.
2: Però ho chiuso e l'ho riaperta.
0: Lo so, non. Vogliamo, che ne so, vogliamo mettere un attimo di musica e rifare le chiamate?
2: Dici?
0: Sì, magari mettiamo mettiamo un po' di We Are the Champions, così se la sente il nostro amico, tu rifai la chiamata e riproviamo un attimo.
2: Allora, Isam, richiamo un'altra volta, allora riproviamo.
3: Certo, certo.
2: Ok, riprovo, scusate.

0: Purtroppo sono le 20:09 e questo è stato un po' disturbato questo collegamento, cerchiamo di migliorare, io cerco di parlare il meno possibile e Marco cercherà di parlare piano piano, mentre il nostro amico Isam può parlare forte perché lui si sente bene.
1: Ok.
0: Allora,
1: sappiamo che adesso nel 2026 sei tornato un'altra volta in un programma televisivo, il Rai, e sei arrivato anche in finale, quello del beatbox.
2: Sì,
1: vorrei che
2: sì.
1: Mi raccontassi adesso questa esperienza che hai fatto da poco.
2: Ah, ok, allora ti posso dire che è stata una bella esperienza, perché diciamo che ero stato contattato di allora per fare un provino. E poi sono andato a Milano per fare questo provino qui e poi poi mi hanno chiamato che ero stato scelto per venire a fare questo programma che si chiama dalla strada al palco. È un programma bello perché puoi anche raccontare la tua storia personale e per me è stata una bellissima esperienza.
1: Sì, ho visto e mi è piaciuta molto l'esibizione che hai fatto da Carlo Conti.
2: Grazie.
1: Io so che tu sai suonare tutti gli strumenti, sai fare qualsiasi cosa.
2: Sì.
1: Qual è lo strumento che ti piace di più suonare e qual è quello che è stato più difficile imparare, più difficile?
2: Allora ti parto con il primo strumento che mi piace usarlo, che è la tromba.
1: Bellissimo, fantastico.
2: Poi il beat più difficile che io credo è questo. Ecco, è quello, è con la gola, quindi devi tenere diaframma con la gola. Ecco.
1: Hai messo tanto tempo a impararlo?
2: Sì, perché devi tenere il respiro, quindi è una cosa un po', ecco, è un po'...
1: Cioè, una fuori domanda, quante volte ti alleni al giorno?
2: Allora, io mi alleno io al giorno una volta e faccio due orette più o meno, due.
1: Bello, giustamente, sì, per mantenere comunque allenate il diaframma, le corde vocali, i suoni.
2: Sì, poi devi tenere in mente che anche il fatto che io ascolto anche il blues, il jazz, cioè cerco di stare sulla cultura musicale, quindi cerco di prendere qualche suono, qualcosa, e poi cerco di modificarlo per renderlo ancora più bello.
1: Dentro di te, quando hai fatto l'esibizione adesso con Carlo Conti, diciamo sinceramente, ci sei rimasto diciamo male? Avresti voluto la vittoria o sei felice comunque di come è andato il secondo finale? Hai creduto di vincere?
2: Ti dico che poi io ti devo fare di più, perché io avevo qualità per dare qualcosa di più, però sì, sono cose che devi anche rispettare nel mondo della TV, però poi io devo dare di più. Peccato che poi io devo magari... Dico che era il mio sogno arrivare primo, però diciamo che è andata così come tu aveva andare, quindi
1: deve andare così, è andata così, giustamente.
2: Sì, sì, sì, sì,
1: sei
2: sì,
1: felice sì, così, e noi, sì, sì, e noi siamo felici, noi siamo felici per te. Allora, tu sei marocchino e vivi da tanti anni in Italia.
2: Sì.
1: Quanto,
2: sì,
1: quanto c'è del Marocco e quanto c'è dell'Italia nella tua musica, nel modo di stare sul palco?
2: Allora, io ti dico solo che io queste due culture, sia cultura italiana sia cultura del Marocco, io cerco sempre di portare qualcosa, cioè sia un 50% dell'Italia proprio, oppure un 50% del mio paese. Quindi cerco sempre di portare un
1: certo
2: più di diverso. E poi io ormai sono qui da 23 anni che vivo qui, quindi ecco.
1: Certo, c'è molto italiano dentro di te comunque.
2: Sì, quello sì, sì, sì, sì, quello sì.
0: Però almeno lui c'aveva certo la squadra al mondiale, il nostro amico.
1: Certo, sì, mondiale. L'Italia no.
2: No, ma guarda che te sicuro che mi ti dico che quando non c'è l'Italia qualcosa ma anche comunque nel mondiale, e spero che i prossimi anni
0: speriamo che non sia il quarto mondiale senza Italia.
1: Certo, certo. Allora, proseguo con le domande. Oggi è la tua serata. Allora, quando guardi Isam nel 2016, no? Tu lo guardi, adesso lo stai guardando da vicino a te, da lontano, no? Guardi quella nuvola. Sì. Cosa gli diresti a Isam oggi di quella esibizione nel 2016?
2: Ti posso dire che quell'esperienza è stata bella, quell'Isam, diciamo che a parte che quel periodo io non stavo bene mentalmente, perché ho avuto delle cose che mi hanno un po', ecco, mi hanno fatto un po' male nella mia vita, perché essendo che nel 2011 che io ho perso mio padre oppure mia sorella, e quindi quel periodo lì ero un po' chiuso in me, però grazie al beatbox, grazie al programma di Italia's Got Talent, mi ha fatto capire che nella vita non bisogna mollare.
1: Bella, cioè una storia bellissima, ha emozionato tutta l'Italia con quell'esperienza, ha emozionato anche me. Io già ti conoscevo, prima che ci conoscevamo già conoscevo la tua esibizione, l'ho vista varie volte e penso, vabbè, è inutile che lo dico, ma è banale, però è commovente, è bello ricordarlo sempre, anche se sono passati 10 anni. Oggi tu sei tornato alla ribalta a Rai 1, ma cosa c'è nel tuo futuro? Cosa vedi? Cosa farai? Hai già altri progetti?
2: Ti dico che mi ero un po' bloccato, però diciamo che quando sono stato nel programma di alla Rai, dalla strada al parco, spesso le persone su social mi hanno sempre chiesto: Isam, quando è che torni in TV? E quando io ho avuto questa possibilità, per me è stato bello. Invece riguardo al mio futuro, penso che io non sono uno che programma, ma ti assicuro che spero che qualcosa uscirà fuori, perché quando qualcosa viene fuori viene,
1: certo. Quindi noi te lo ecco auguriamo, noi tutta grazie, l'Italia te lo auguriamo che vincerai. Grazie. Se io ti dico, ti faccio una domanda, se io ti dico di trasformare Italia, Marocco e radio, ce la faresti a fare una beatbox dal vivo adesso con queste, certo, tre parole, Italia, Marocco e radio?
2: Va bene, certo.

0: Marco Roma, Roma Giuseppe. Italia Marocco.
1: Grazie, grazie.
2: Grande, grande, grande. Sei unico, bellissima, bellissima.
3: Grazie a voi.
2: Bellissima. Ho un'ultima, un'ultimissima domanda.
3: Sì.
2: Parlando di, della giuria, dei giudici di Dallas Got Talent.
3: Sì.
2: Tu comunque hai avuto l'onore di conoscere tutta la giuria e parlare con loro. Qual è quello che nella giuria ti è piaciuto di più, quello che lo senti più tu, ti ha toccato più il cuore, e quello anche meno, se puoi dirlo?
3: Sì, allora ti dico subito, a me mi è piaciuto più Frank Maiattano, che è stato una non più persona di cuore. E magari la Luciana, perché potevo fare di più, perché lei ha detto Isam si è quello che ci cerchiamo, e io pensavo che andavo in finale, però peccato, ecco. Peccato.
2: Bene, va comunque bene. Sei diventato famoso uguale.
1: Certo, perché
3: sì, quello sì, perché grazie a quel programma di Italia's Got Talent che mi ha fatto conoscere. E non sono in Italia, ma anche in paesi del mondo. Per me è stato un piacere.
1: E allora dobbiamo chiudere.
2: Io ti ringrazio dell'intervista, purtroppo sono passati 21 minuti, dobbiamo chiudere. Se puoi farci un saluto e chiudiamo.
3: Grazie a voi oppure al vostro pubblico, e poi grazie a Marco Roma.
1: Grazie
3: a Giuseppe.
1: Ciao, grazie carissimo, grazie. Sei sempre un campione. Ciao.
2: È stato un piacere, grazie.
3: Grazie mille.
2: Grazie, alla prossima intervista. Grazie, un abbraccio.

0: Ed è il momento di salutare le nostre radio, Radio Mare Italia e le altre radio con la nostra Angela Ricciardi e con me.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Spero il vostro scrittore preferito a questo punto, visto che curo questa rubrica da oltre un anno. Qui abbiamo parlato un po' di tutto con me e senza di me, perché no? abbiamo parlato di anni 90, di anni 2000, abbiamo parlato di me, abbiamo parlato di voi, abbiamo parlato di musica in generale, di futuro, di quello che ci attende, di tecnologia, e quest'oggi parliamo della cosa più semplice del mondo, del mio libro, del mio ultimo libro dal titolo Gli anni di Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, che vi invito a consultare in tutti gli spazi fisici, quindi librerie fisiche e online, quindi spazi come libreria universitaria, Amazon, IBS, chi più ne ha più ne metta. E niente, vi invito a seguirmi anche sui social, quindi a questo punto Facebook, Instagram, Threads, X, principalmente questi quattro. Io sono attivo sotto il nome appunto di Nicola Nucci Nick. E niente, questo mio nuovo libro dal titolo Gli anni di Ritmania Dance, che è uscito già da qualche mese, parla diciamo dell'Italia degli anni 90 e degli anni 2000 e la mette in paragone con i tempi di oggi. Parla alla fine di un'adolescenza, di un colloquio tra due fratelli che hanno cominciato

catena e che sfugge via dalle nostre mani, c'è tutta la struttura dell'opera, che è in parte minima un romanzo, in parte più grande comunque sia un ricordo di quegli anni, anni importanti che con leggerezza ci facevano vivere però esperienze, emozioni grandi. E quindi parleremo di anni 90, parliamo di anni 2000, parliamo di tormentoni importanti come Vamos a Bailar di Paolo e Chiara, Chihuahua all'inizio degli anni 2000 e altre canzoni di buonissimo successo. Parliamo anche degli usi e costumi, quindi festival bar, karaoke, Chi vuole essere miliardario, che poi è diventato Chi vuole essere milionario, Sara Banda di Enrico Papi. Ci sono tanti must in quest'opera che come mantra ricompongono il mosaico dell'opera stessa e ritornano con ciclicità all'interno delle righe dell'opera e del mini romanzo, diciamo, perché non è un romanzo come ho detto in precedenza. Si parla con dispiacere anche di quest'epoca di passaggio, e però siamo volti anche verso il futuro, perché sia alla fine del libro che poi durante e poi anche in questa rubrica io parlo spesso di presente e di futuro, sia della musica che della nostra società, con un'ottica comunque di rispetto e di attenzione. Per questa puntata la finiamo qua, vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre con me Nicola Nucci, sempre qui su Disabili International Radio.

0: Buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
1: Assolutamente, buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare
0: agli altri,
1: i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è,
1: esatto.
0: a Montagnana.
1: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350. Ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
0: Anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. Insomma, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa, quindi
0: insomma,
1: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui

0: si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
1: e
0: si
1: questa
0: fa.
1: Quando è che si tiene?
0: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto, sì, con il villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna, sì, dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica. E la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto, che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il palio dei 10 comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Bene. Quindi abbiamo, insomma, un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco,
0: da vivere, da visitare, oltre anche con le temperature.
1: Anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
0: Aspetto con ansia questo momento.
1: Grazie,
0: arrivederci a presto.

0: Eccoci qua e siamo in linea con Maria Grazia per la poesia di oggi. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Eccoci
1: Questa
0: qua.
1: Mattina leggerò una poesia che parla delle quattro stagioni dell'anno.
0: Quindi abbiamo sentito già l'estate al mare. Nel sì. Va bene, allora vai pure, puoi partire.
1: Sì, le stagioni scorrono. Il tempo passa, passano i mesi e le stagioni scorrono. D'inverno fa freddo, la sera si sta a casa al tepore davanti alla televisione per trascorrere alcune ore. In primavera entra in vigore l'ora legale e più tardi si può rincasare. Le giornate si allungano e il sole torna a splendere nel cielo. Sbocciano le viole e sboccia anche l'amore. D'estate, con il caldo, andiamo al mare a fare i bagni. Il sole prendiamo e a casa abbronzati ritorniamo. L'autunno dora i boschi, le giornate si accorciano, il cuore si intristisce e aspettando che ritorni l'estate ci consoliamo con le rare belle giornate. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a te. Allora manderemo Primavera di Riccardo Cocciante. Ciao, buona giornata.
1: Okay. Grazie anche a te e a tutti. Ciao.

0: Allora, abbiamo ascoltato Un'estate al mare, poi una poesia della nostra signora Maragrazia che parlava di tutte le quattro stagioni, e adesso c'era primavera. Allora, sentiamo i nostri masnadieri che sono in... Buongiorno. Ecco, buongiorno. Ecco qua, ci sono tutti e quattro. Chi c'è in linea? Sentiamo Damiano dal Vaticano.
1: Buongiorno.
0: Ah, no, questo...
2: Damiano dal Vaticano.
0: C'è Eleonora da Monte Mario. Allora,
1: bravo Giuseppe.
0: Allora, dunque, sì, visto che il tempo ce l'abbiamo ancora un po', perché sono le 6:48, noi a 55 salutiamo pronto per la sigla, abbiamo 7 minuti per parlare delle stagioni. La stagione che vi piace di più, partendo da Damiano, qual è la stagione che ti piace di più, Damiano? Qual è? Damiano, la stagione
3: ha detto l'inverno.
0: Invece sentiamo Eleonora.
1: Pure la mia l'inverno.
0: Ah, tu, due inverno. Sentiamo Marco.
4: Allora, siccome a loro non piace l'estate, che cosa potevano risponderti? Lo sapevamo la risposta. Comunque, a me e a Giovanna si piace molto l'abbronzatura, quindi
0: l'estate.
4: Ovviamente l'estate, con tutto che fa caldo, non fa niente.
0: A me invece piace la primavera, perché...
4: mi hanno mandato... alla primavera?
0: Sì.
2: C'ho altre scatoline, la primavera è la peggio.
0: Perché è la peggio la primavera?
2: Perché c'ho l'allergia al polline.
0: Ah! Sì,
4: hanno fatto pure la canzone, è primavera, svegliatevi bambine.
0: Con le allergie, poi, insomma, e poi queste allergie si allargano sempre più, quindi... Bene, e allora... Vabbè, come se...
4: Allora, Giovanna mi ha mandato il bollettino di oggi.
0: Sì.
4: Allerta caldo in diverse città. Allora, le città rosse di oggi sono Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, ovviamente Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e chiudiamo Roma.
0: Roma, quindi anche Roma sarà caldo.
4: Milano, poi c'è l'arancione e il giallo.
0: No, Milano, arancione per
4: Milano,
0: tempo, per
4: Milano tempo. È bollettino giallo. Allora, ciao, allora annuncio arancione Ancona, Bologna, Bolzano, Firenze, Frosinone, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Viterbo.
0: Sì.
4: Invece gialla, allerta giallo, c'è Brescia, Genova, Venezia, Verona, e chiudiamo con Giuseppe Cesena, Milano.
0: No, Milano c'è, a me porta arancione per temporali, però.
4: Giovanna fa la giornalista. Ho dato il bollettino per la radio.
0: Vabbè. il bollettino.
4: Giovanna, tu ci stai ascoltando, perché stai ascoltando adesso.
0: Ha scritto, quindi.
4: Ha scritto, sì.
0: Perfetto. Quindi è sicura di queste. Vabbè, allora io so che invece arancione.
4: Sì, segue tanto vedere i giornali, proprio le app che arrivano sempre i messaggi per la notte.
0: Quindi ultime.
4: Mediacom,
0: TG.com,
4: TG24.
0: Bene, allora abbiamo ancora 3 minuti. In questi 3 minuti, dopo che abbiamo parlato delle città calienti, dell'estate, dell'inverno, della primavera. Diciamo che l'autunno non piace a nessuno, pure,
4: allora veramente sono belle tutte le stagioni.
0: Sì.
4: Sono tutte belle,
0: no, il problema adesso,
4: allora, Damiano e Eleonora non piace l'estate, quindi non amano il mare e tutto quanto.
0: Come me,
4: cioè, amano la montagna.
0: Sì.
4: A me e a Giovanna, per esempio, amiamo molto l'estate, a noi piace tanto l'abbronzatura e infatti quest'anno penso che st'inverno faremo come anni fa, andremo a farci qualche 20 giorni una lampada.
0: Ah, ma pensavo che andava
4: per tenere l'abbronzatura.
0: Pensavo che andavate in qualche regione per prendere l'abbronzatura. No,
4: il prossimo anno ho già deciso la mia vacanza, è Sharm.
0: Ah, per l'abbronzatura. Bene, invece parlando un po' del calcio di questo fine settimana, insomma, con chi gioca l'Inter? Eleonora, tu che sei tifosa dell'Inter, non lo sa. Vabbè, no, sullo sport lasciamo vedere.
4: Damiano è della Roma, però non so se segue.
0: Damiano, con chi gioca la Roma a fine settimana?
2: No,
0: già
4: no, giocato, già giocato la Fiorentina, ha vinto 4-0. Ora,
0: voglio dire, ci ha giocato già, ha fatto anche 3 gol Malen, quindi
4: No. Ma Malen è tripletta. Allora la Roma gioca in Puglia, gioca in Lecce. Gioca lunedì 31 agosto 18:30 Lecce-Roma.
0: Ah, sempre di lunedì gioca però.
4: Sì, sì, sempre di lunedì. Sono 2 lunedì attaccati, è raccomandata quest'anno.
0: Quest'anno gli fanno giocare dopo. Sì. Ecco.
4: Allora, bravo, non avevo notato questa cosa, ha fatto 2 lunedì. Allora, Milan-Venezia.
0: Milan-Venezia.
4: Sassuolo-Torino. Milan-Venezia.
0: Milan-Venezia c'è questa sera. Questa sera. E poi
4: domani, oggi Milan-Venezia. Sì. Domani giocano 4 partite domani.
0: Sì, 4 domani.
4: Allora, 2 alle 18:30. Sì. Sono Sassuolo-Torino e Fiorentina-Frosinone.
0: Ecco che
4: due squadre. Poi la sera, 3 partite alle 6:30. C'è anche Monza-Udinese.
2: Frosinone è un derby,
0: Frosinone. Fiorentina-Frosinone.
4: Poi c'è Juve-Parma domani 20:45.
0: Ah, quindi sempre domani.
4: Bella. Sono 4 partite domani. Poi domenica alle 18:30 Napoli-Como.
0: Anche questa è una bella partita, visto che c'è anche il nuovo arrivo. E poi chi è rimasto?
4: Bella. Poi allora, dopo Napoli-Como c'è... sempre domenica alle 20:45 c'è Cagliari-Inter.
0: Ah, bene, una bella partitella.
4: Bella. Poi domenica sempre sera, 2 partite, Cagliari-Inter e Lazio-Genova.
0: Lazio-Genova. Bene, ragazzi.
4: Poi lunedì 3 partite. No, 2 partite. La Roma alle 18:30, Lecce-Roma. La sera chiude con Atalanta-Bologna.
0: È un kermesse di tante partite. Bene, ragazzi, allora, in attesa di sentirci lunedì per commentare le partite di oggi, poi ci sarà Alfio che ce le commenta mercoledì, ma noi le commenteremo in anteprima per i risultati. Vogliamo iniziare a salutare? Salutiamo con Eleonora, buona giornata e buon weekend.
3: Allora non ci un bacio più. A tutti.
4: Lascia stare.
0: Damiano, tu che vai al Vaticano, benedizione, un bacio a te, buona domenica e buon tutto. Ciao Damiano. E Marco Roma, salutoni anche a te.
4: Allora, ci sentiamo lunedì mattina ore 4:40.
0: Certo, e adesso quando volete possiamo fare partire la sigla. Andiamo.
4: 1, 2, 3, signore e signori, a voi là?
5: Sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, 6:56 passati già. Allora, ragazzi, buona giornata, a presto. Ciao. Ciao
4: ragazzi, sono bello
0: anche questa mattina, sempre bello e con voi e con quando si chiacchiera. Grazie ancora ragazzi, a lunedì, buona giornata.
4: Ciao, a lunedì.
3: Ciao, buon weekend.
0: Ciao ragazzi, ciao.
4: Ciao.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla guidata dalle stelle accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto, fiorir le supercarceri.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le tre più forti di sette giorni fa, alla number 3 Cherme Medusa, Derrick Chamomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione. Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online e nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità.

dalla 15 alla posizione numero 14. Un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia. Un

pausa intermittenza. La numero 13 è di Molly Malella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo la botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra Unghie con il French, Polvere da sparo e Lampade Retro insieme a Tanta Sete di Denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani.

Numero 10, numero 10, dischi coldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue.

Morandi con Max Martinelli, numero 9 dei Club alle cuffie, passando anche per i vostri device. La number 9 dell'Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Kuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamail, vanno

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco Flashback.

Porta, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anitta e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Dinaro e Michelle, la Tribal Edit.

Riparte la seconda parte della esclusiva. High Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla. Numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremont, i The Colors e la Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

La numero 4 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Barnaboy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine del torneo per garantire istruzioni e attività sportive ai bambini delle comunità svantaggiate. Dai Dai!

esplosiva la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale, Angel, Yugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte.

Alla numero 1, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bowser e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number 1, The Bowser, Magnetic.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Oh, signore e signori, sentite questo ruggito? È l'ultimo weekend di agosto che sta per esplodere in tutta la sua magnifica follia. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in Estatissima, il programma dei vostri sogni dell'estate, davvero. Questa non è una puntata qualunque, eh? È la celebrazione finale di un mese che ci ha regalato emozioni indimenticabili. Molti dicono che l'estate stia per salutarci, ma noi gli rispondiamo alzando il volume al massimo e preparandoci ad un fine settimana da leggenda. Stasera le piazze si accendono, i tramonti diventano opere d'arte e noi vogliamo essere quella miccia che accende il vostro desiderio di libertà. Abbiamo caricato i nostri cannoni sonori con le hit più potenti della stagione, pronte a farvi saltare, cantare e ballare fino all'ultima nota. Quindi liberate la mente, dimenticate la routine e preparatevi a tuffarvi nel weekend più caldo di sempre, anche in compagnia dei nostri ospiti. E tra poco parleremo degli italiani che hanno lasciato un segno nel nostro paese e nel mondo, con Ermanno Accardi. Lo spazio poi con i litorali, le spiagge, il bello da vivere del nostro paese, con Lorenzo Zucchi. E ancora il dottor Luca Saita, collegato dalla capitale, psicologo e psicoterapeuta, con i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Insomma, veramente un piatto ricco, no? La festa di Estatissima parte esattamente in questo istante. Facciamoci sentire sul volume!

0: contestatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ci siamo ancora una volta in linea, grazie alla nostra parte tecnica. State ascoltando Estatissima, il programma della vostra estate. Parliamo ancora una volta degli italiani che hanno segnato la storia del nostro paese. Beh, una grande figura che arriva dal mondo della musica, delle colonne sonore, Ennio Morricone, raccontato da Ermanno Accadio.

0: Tardi che vado subito a salutare. Ciao Ermanno.
1: Ciao Alessandro, buongiorno, buona estate a te e ai nostri ascoltatori insieme. Che dire, Ennio Morricone, scusami, è nato a Roma il 10 novembre del 1928 e si è spento il 6 luglio 2020, compositore, orchestratore e direttore d'orchestra, considerato uno dei più grandi e influenti musicisti del XX secolo. Cresciuto in un'epoca di profonde trasformazioni culturali e politiche in Italia, Morricone si affermò negli anni 50 e 60, un periodo di grande fermento cinematografico e artistico, quando il cinema italiano stava vivendo il suo cinema d'autore e il neorealismo. La sua musica ha contribuito a definire un nuovo standard nel genere delle colonne sonore, portando l'Italia nel panorama mondiale della cultura. Morricone era noto per la sua capacità di creare colonne sonore evocative e innovative, combinando melodie semplici e memorabili con un uso sapiente di strumenti orchestrali e sperimentali. La sua musica si distingue per l'uso di suoni insoliti, atmosfere suggestive e melodie che spesso si fondono con i paesaggi visivi dei film. La sua versatilità gli ha permesso di spaziare tra generi diversi, dal western all'arte, dalla musica leggera alla musica contemporanea, mantenendo sempre un forte tratto melodico ed emotivo. Insomma, tra le sue opere più celebri spiccano le colonne sonore di film come Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo del 66, C'era una volta il West del 68, Mission del 1986, C'era una volta in America del 1984 e Cinema Paradiso del 1988. La colonna sonora di Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo è ormai iconica, simbolo del genere western e riconosciuta a livello mondiale. Morricone ha composto oltre 500 colonne sonore, collaborando con registi di fama come Sergio Leone, Pierpaolo Pasolini, Quentin Tarantino e molti altri ancora. E poi il suo ruolo nella cultura nazionale. Morricone ha rappresentato un pilastro della cultura italiana, portando la musica e il cinema del nostro paese alla ribalta internazionale. La sua capacità di coniugare arte, musica e cinema ha fatto sì che il suo nome fosse sinonimo di eccellenza artistica italiana nel mondo. È stato anche riconosciuto con numerosi premi, tra cui un Oscar alla carriera, appunto, nel 2020, proprio l'anno della sua scomparsa, un Globo d'Oro e un Davide Donatello e altri riconoscimenti internazionali. Motivazioni, insomma, Ennio Morricone ha portato il nome dell'Italia nel panorama artistico globale, grazie alla sua originalità, al suo talento senza tempo. Queste sono le motivazioni per cui lo rendono un personaggio che ha dato lustro all'Italia. La sua musica ha rappresentato un simbolo della creatività italiana, contribuendo a promuovere l'immagine del nostro paese come centro di eccellenza culturale e artistica. La sua capacità di fondere tradizione e innovazione ha fatto sì che l'Italia fosse riconosciuta come una delle capitali mondiali della musica da film. Nonostante la sua fama, ovviamente, e rispetto universalmente riconosciuto, Morricone non è stato immune da alcune critiche, come tutti i grandi personaggi, soprattutto riguardo alle sue collaborazioni commerciali o scelte stilistiche in alcune fasi della sua carriera. Tuttavia, tali aspetti sono spesso stati considerati secondari rispetto alla sua straordinaria capacità artistica e alla sua influenza duratura. Oggi Ennio Morricone è ricordato come uno dei più grandi compositori di colonne sonore di tutti i tempi. La sua musica continua a essere studiata, ascoltata e ammirata da nuove generazioni di artisti appassionati. La sua eredità si manifesta non solo nelle sue composizioni immortali, ma anche nel modo in cui ha saputo elevare il cinema e la musica italiana nel mondo, lasciando un'impronta indelebile nella cultura italiana. Ennio Morricone. Ciao Alessandro, buona estate ai nostri ascoltatori. Noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
0: Buona estate, caro Ermanno, a settimana prossima.

0: Torna a trovarci all'interno della nostra estatissima 2026 il nostro amico cronista scalzo, ricordo Lorenzo Zucchi, lo trovate nelle migliori librerie, c'è veramente di tutto quest'anno da leggere sotto l'ombrellone, basta che digitate su Google Lorenzo Zucchi e vi viene fuori veramente una libreria d'autore, direi. Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati, grazie.
0: Allora andiamo in Puglia con te, vabbè inutile raccontare del Salento che è meraviglioso, ma di Punta Prosciutto è la prima volta che sento parlare.
1: Esatto, deve questo nome ovviamente alla forma, no? Questa punta che si trova però appunto in zone molto note, come hai detto siamo nel Salento, tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, è proprio una delle spiagge proprio più estese del Salento ionico, ovviamente quindi siamo dal lato ionico, con la sabbia bianca molto fine e il fondale bassissimo per decine di metri, no? Praticamente una caratteristica che la rende simile a una laguna. L'acqua, come sappiamo, in queste zone è trasparente e poco soggetta a correnti, per cui molto tranquilla. Alle spalle tra l'altro abbiamo queste dune spettacolari, alte fino a 8-10 metri, protette con tratti di macchia mediterranea, quindi se abbiamo una giornata di vento leggero il mare assume sfumature, sembrano quelle di un quadro impressionista, no? Dipinte a mano.
0: Raccontiamo un po' di cosa troviamo, no? Nelle zone intorno.
1: Allora, assolutamente, intanto la zona stessa rientra nella riserva naturale Palude del Conte Duna Costiera, che è un'area protetta, quindi abbiamo sentieri, osservatori naturalistici, quindi tutte queste gazebo, no? Naturalmente in legno, dove ci fermiamo a osservare, perché questa è una zona che fa da habitat agli uccelli migratori, e la riserva offre scorci che cambiano ovviamente a ogni stagione, ci si può andare anche lontano dall'estate, ovviamente quella estiva è parte del nostro stile balneare. Poi se invece vogliamo trovare un'attrazione urbana, come dicevo all'inizio, a pochi chilometri c'è Porto Cesareo, in particolare Porto Cesareo ha il Museo di Biologia Marina e in più c'è l'Isola dei Conigli, che è raggiungibile in barco a nuoto nelle giornate di mare caldo.
0: Parliamo invece della gastronomia del territorio.
1: Ma naturalmente tu sai che nella nostra Italia c'è solo sempre l'imbarazzo della scelta, in questo caso il piatto più rappresentativo della zona potrebbe essere il polpo alla pignata, no? Che è cotto lentamente appunto in questa pignata o recipiente di terracotta con pomodoro, patate e alloro, ma è molto diffusa ovviamente in tutto il Salento anche la frisa salentina, no? La conosciamo bene, il pane secco, il grano duro, si fa reidratare e condire col pomodoro, l'olio e l'origano, perché è un tipico piatto pasto proprio da spiaggia, dove la semplicità degli ingredienti esalta proprio così la caratteristica forza dei nostri sapori mediterranei, per cui per oggi, per questa puntata, abbiamo uno stile balneare al gusto di sale.
0: Grazie davvero, sapore di mare, sapore di sale, direi, per chiudere il nostro appuntamento.
1: Esattamente.
0: Alla prossima Lorenzo, ciao.
1: Ciao.

0: urbana.
1: Estatissima!
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro a me.

Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o l'amica del caffè, o l'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Passi di me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè.
1: Si rientra in studio ancora una volta per parlare di psicologia, per parlare di noi, per parlare della vita di tutti i giorni. Qui con noi il dottor Luca Saita. Ben trovato, Luca.
2: Ciao Alessandro e buon estate a tutti.
1: Allora, questa tua rubrica ci parla dei consigli psicologici che non devi seguire, no? E sottolineiamo non devi seguire, tipo taglia le persone tossiche.
2: Questo è diventato un altro così consiglio che viene spesso ripetuto anche sui social, su Instagram, su tutti gli altri social importanti in questo momento, e magari d'estate che stiamo lì con calma a scrollare ce lo leggiamo tante volte. Certamente da una parte bisogna tagliare le persone tossiche, però neanche bisogna pensare che possiamo tagliare completamente tutto e tutti per rimanere, diciamo così, soli e puri. Bisogna ragionare tra il tutto e il nulla. A volte si possono provare delle gradazioni. Alcune persone, se pensiamo che sono un po' pesanti, possiamo frequentarle un pochino meno. Possiamo ridefinire un po' il nostro concetto di amicizia, cercare di avere dei rapporti meno simbiotici. E così, diciamo, fare una considerazione, che le relazioni sono complesse, non sono usa e getta. Bisogna anche prenderle per quello che sono, come l'estate, soprattutto che c'è più tempo per pensarle, per incontrare amici, per vederli, e trovare, diciamo, un buon punto di equilibrio, perché altrimenti il rischio è di prendere così l'accetta e di tagliare via tutto e poi di non avere più nessuno. Quindi cerchiamo di, tutto il tempo estivo ci stiamo rilassando, respiriamo, ritroviamo un equilibrio anche nella considerazione degli altri, rivediamoci le nostre cose con calma e ritroviamo il buono, come l'estate a volte ci fa riscoprire tante cose molto buone.
1: Grazie, grazie davvero per questi consigli da seguire in questo caso con il nostro Luca Saita, che torna venerdì prossimo sempre qui in Estatissima. Ciao.
2: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Il venerdì è arrivato e con lui l'ultimo weekend di questo splendido agosto. Estatissima vi augura di vivere questi giorni con intensità e gioia. Non pensate insomma al domani, godetevi il sole che brilla proprio in questo istante. Tutte le interviste più belle di agosto sono disponibili su estatissima.it. Rimanete connessi insieme a noi anche sabato e domenica attraverso Facebook e LinkedIn. Grazie per aver reso questo mese davvero unico con la vostra presenza. Buon fine settimana a tutti e ci sentiamo lunedì per salutare.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Edizione straordinaria, il nuovo viaggio sonoro di e con Lorenzo Speed. Per voi, con voi, on air, on stage. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

0: sappiamo che sei in radio, quindi abbiamo pensato di dirti una canzone che potresti mettere. Si intitola Un mondo magico, speriamo che la metti. Ciao, buona giornata.
1: DJ.
0: Un mondo magico di
1: DJ Matrix.
0: Esatto. Ti consigliamo di metterla, poi se riesci non importa. Ciao. Salutiamo, buona giornata.
2: Grazie, grazie. Qua mi emoziono. Grazie, grazie. Grazie alla sorellona e anche alla nipotina Silena e anche ad Asia, che è un po' più timida, quindi non c'era nel vocale, però ringrazio tutta la family, mio cognato Giordano, tutta la famiglia, mio babbo, veramente personcine speciali. Grazie, mi avete fatto emozionare, ho fatto un excursus musicale, non è il mio genere, però dai, ci stava, ci stava. Poi i bambini hanno sempre la precedenza, sono il futuro del mondo, e quindi grazie, grazie. Sicuramente avrà apprezzato anche la Gabri dell'Olmo di Martellago, che rivolge i suoi saluti sempre alle mie nipotine, Silene ed Asia, e anche a tutti i bambini del mondo, come a Laura di Cortino d'Ampezzo, che spesso e volentieri ci ascolta. Allora, da un mondo magico ad armonia, perché un mondo magico è più bello se c'è armonia. E allora con armonia iniziamo questo viaggio sonoro, saltellanti, intraprendenti, effervescenti. Scriveteci via SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267 647. Grazie, grazie a te. Salutiamo Alberto, sapevo che non sarebbe rimasto. Non sarebbe stato in silenzio ascoltando i violini. Ciao Lorenzo, grazie della musica che fa solo bene allo spirito. Un saluto a tutti gli amici della radio e avanti sempre, che la vita è un dono meraviglioso. Ciao Alberto di Treviso, un saluto anche a Bruno e Lucia e a tutte le persone che ci seguono sempre con affetto e simpatia. Fa anche rima come armonia. E allora andiamo con la musica. Godetevi il viaggio sonoro di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/LorenzoSpeed. Scatenatevi con armonia, number one nella classifica di Melodic Depths volume 14 compilation, che trovate sui principali portali musicali. Forza, festeggiamo insieme.

E oggi stiamo facendo il pienone di buonissima musica. Grazie per questi fantastici viaggi sonori. Viva Lorenzo Speed! Viva la sua grandissima musica! A 360 gradi! A

Bene, bene, salutiamo allora anche l'Agnese di Vicenza, grazie, grazie Agnese che voleva ricordare e mandare un saluto ai miei affezionati e ai nostri amici in comune, un caro ricordo al nostro Zamiro che ricordo con grande simpatia, va bene, grazie, grazie allora anche alla mitica Agnese di Vicenza, grande Agnese. Salutiamo allora gli amici di Villa del Conte Padova, in questo caso la mitica Valentina, figlia di Occhi Meravigliosi alias Carmencita, che dice: ciao Lorenzo Spito, sono in ascolto da Villa del Conte, un caro saluto al mio Piero e a tutti gli amici ascoltatori, buon proseguimento del viaggio sonoro e grazie della compagnia. Vamonos, Valentina di Carmencita, grazie a te. Grazie a te Valentina, allora andiamo, saluto anche Elena di Rossano Veneto con Gioele, saluto tutti gli amici della musica, noi ci siamo e quindi vi aspettiamo 349 7267 647 per i vostri messaggini testo, WhatsApp e Telegram, forza, scatenatevi in senso buono del termine.

0: E volevamo salutarti e volevamo anche dirti che fai belle canzoni. Ciao!
1: Grazie Gioele, spettacolo, spettacolo. Grazie Gioele, Elena, Rossano Veneto, c'è, provincia di Vicenza. Andiamo con un altro, vediamo se vi piace anche questo. Scriveteci, interagite, partecipate 349 7267647. Il viaggio sonoro non finisce qui con Lorenzo Speed.

Bene, Villa Urbana c'è, gli amici della provincia di Oristano, Sardegna, Fabio, Marco, Francesco, Antonella, tutta la family ci ascoltano spesso e volentieri in compagnia, quindi grazie. Salutiamo anche gli amici di Campodoro, anche loro famiglia al completo quasi, quindi salutiamo Emanuel, Jacqueline, Franca, Katia, Luigina ed Elio che ci ascoltano appunto da Golden Field, Campodoro. Tanti saluti a tutti, ti sento forte, una voce squillante, sei riposato bene? Dici così? Dici Luigina, dici che sono riposato bene? Grazie allora del tuo bel feedback. Vi ricordo che i nostri viaggi sonori li trovate sul mio canale YouTube all'indirizzo youtube.com/LorenzoSpeed. Per chi si fosse perso qualche puntata, niente paura, li trovate tutti lì, e anche sul mio sito www.lorenzospeed.it. Allora scatenatevi con messaggini, whatsappini e anche sms al 349-7267-647. Prossimo disco dedicato a Emanuela e Fabio, con i figli Luca e Lisa e anche il gatto Tigre, gli amici di Monastier di Treviso. Quindi rimanete all'ascolto perché arriva anche una dedica tra meno di due minuti per il Fabione e l'Emanuela. Forza!

Ah, un key di Donna Summer, I Feel Love, questa canzone. Va bene, allora la dedichiamo al Fabione e all'Emanuela. Grazie ragazzi, salutiamo anche gli amici di Peseggia di Scorzè. Vi vedo belli scatenati. Ecco qua, allora il Fabione, a proposito del riposato bene della nostra amica Luigina, dice: oh Lorenzo, mi è venuto da ridere sul fatto del riposato. Anni fa tra colleghi ci canzonavamo per intendere come riposato dire che non avevi... Ma dai, non si possono dire queste cose. Devi scrivermi che è privato, Fabione. Fortuna che mi sono fermato in tempo.

Ecco, vedi, con la dedica del Fabione di Monastiara a sua moglie Emanuela, ha riacceso i ricordi anni 80 anche da Maria Grazia di Sottomarina, nostra fedele ascoltatrice. Lorenzo, che armoniche e melodie bellissime con i violini. Ci scrive questo messaggio: dovete firmarvi, sì, sempre il grande Alberto di Treviso. Firmate sempre, so che tu non rimani mai senza parole quando senti il violino. Grande Albert, ti saluto e ti ringrazio ancora. Ciao, grazie a te Albert. Sono io che devo ringraziare voi che ci siete sempre con costanza, dedizione, partecipazione.

Eccolo qua, eccolo qua. Allora, vabbè, vi dico dopo titolo e autore, vediamo se qualcuno lo indovina. Poi vi devo dire anche una cosa a proposito di questo disco, ok? Continuate a scriverci. Allora, vi vedo belli attivi, pimpanti, intraprendenti. Siete bellissimi da ascoltare così con i vostri messaggini WhatsApp, Telegram, SMS. Ricordo sempre il punto di contatto per voi, per interagire durante le dirette dei viaggi sonori del qui presente Lorenzo Speed. Il numero è il 349 7267 647. Dite la vostra, approfittatene di questo spazio di libertà per dire la vostra. Pensieri, idee, critiche, benvengano purché costruttive. Un po' i violini. Va bene, ti faccio ascoltare i violini. So che piacciono molto ai nostri ascoltatori, quindi arrivano ancora i violini. Aspetta un attimo che te li trovo, perché non abbiamo tantissimo tempo, però un po' di violini arrivano. Ok, Agnese, anche a Agnese piacciono i violini. Bene così, allora, vai coi violini.

0: bellissima Forever Pierre, una musica universale che celebra l'amicizia per sempre, scritta dal sublime Lorenzo Speed. Bellissima Forever Pierre, una musica universale che celebra l'amicizia per sempre, scritta dal sublime Lorenzo Speed. Lorenzo Speed, bellissima la musica che metti, un susseguirsi di note musicali.
1: Chi è che ti fa ascoltare la musica più bella? Ma sì, è la stella di Lorenzo Speed, che ci fa ascoltare ed emozionare con i suoi meravigliosi viaggi sonori.
2: Ancora una volta si vola, si sogna, ci si emoziona con il viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Si viaggia alla velocità stellare senza nessun limite. Maura dalle Cascine manda saluti fiorentini a tutti.
3: Sono Renata e sono fortunata che ascolto i scintillanti viaggi sonori di Lorenzo Speed. Auguro un strepitoso viaggio sonoro a tutti. Ciao, Renata da Colsamartino. Saluti cari. Ciao, ciao.
0: Lorenzo Speed, le tue note sonore sono come deliziosi cioccolatini. Più si gustano, più si vogliono gustare. Allora, andiamo a tutta musica.
4: Preparati Agnese che arrivano i violini, ascolta bene adesso, arrivano i violini. Intanto salutiamo Anna Maria che apprezza sempre e dice: lo stavo aspettando questo tuo disco, Forever Friends. Grazie Anna Maria, grazie a te Anna Maria, sempre speciale, sempre partecipe. Qua vi state scatenando con i vocali, un attimo solo ragazzi. E allora arrivano i violini per Alberto di Treviso e Agnese di Vicenza, perché la musica non divide, la musica unisce. Ascoltate bene i violini, senti qua.

Dai, il gran finale tutti insieme di questo viaggio sonoro. Salutiamo anche Fabio e Filippo. Ciao ragazzi, vamonos! Ultimi dischi di questo viaggio sonoro, scatenatevi!

0: Grazie Paolo. Mi fate ridere, ragazzi, con i vostri messaggi. Mia figlia ha detto che metti bella musica, molto meglio di quello che le propino. Allora facciamola felice e buon viaggio sonoro a tutti da Paolo. Ciao Paolo. Allora senti qua, senti che sound, Luisa. Spettacolo sonoro nel gran finale di Lorenzo Spitta. Il Fabione, anche lui scatenato, dice: sì, è proprio vero, i ricordi non passano mai, sono con noi più forti di noi. Va bene, l'Anna Maria anche scatenata, la Maria Grazia ci sta mandando una miriade di messaggi, bravi.
1: Sono all'ascolto di questo tuo nuovo viaggio sonoro e con piacere sentiamo altra musica e quindi così un saluto speciale a Valentino e Rosy e la cagnolina Maya. E un saluto particolare da Spike anche a te. E niente, ciao Anna Maria.
0: Grazie, grazie Anna Maria. È arrivato anche il Dario, il visionario. C'ero anch'io ma stavo guidando, va bene, dai, nessun problema. Ciao Darione, buon viaggio allora, guida con prudenza, mi raccomando. E qui devo svelarvi anche un aneddoto su questo disco, l'ho ascoltato centinaia, per non dire migliaia di volte. E a proposito di ricordi, ho un ricordo incantevole, perché questo disco lo ascoltavo sempre d'estate al villaggio Marzotto a Jesolo Lido, e d'estate c'era una chiesa con gli altoparlanti e emanava questa musica soave, quindi quando ho ritrovato questa canzone ho ripensato a quei momenti fantastici. Era un bambino e lui era Don Antonino, che tra l'altro, proprio niente viene a caso, l'ho ritrovato all'ultimo saluto terreno del grande Sandro Bianda e gli ho ricordato di quelle estati magnifiche. Anche lui si ricordava di me e della mia famiglia, quindi ricordi magici. Estati indimenticabile, musica sublime. E allora andiamo con i ricordi, il gran finale, ultimi minuti di questo viaggio sonoro. Scatenatevi, SMS, WhatsApp, Telegram 349 7267 647.

Un saluto speciale a Roberto di Montebelluna, grazie per il gentil dono che mi hai fatto, veramente grazie, onore e gloria a te. Un saluto speciale a Meo,

0: Gran finale, veramente. Questo potrebbe essere l'ultimo o il penultimo disco di questo viaggio sonoro. Scatenatevi con i messaggini adesso, prima che sia troppo tardi. 349-7267-647, sms, whatsapp e telegram. Saluto anche Mary, che aveva indovinato un indovinello sonoro. Brava Mary.
1: Devo dire che anche questa ricarica energetica a base di grande musica è andata fortissima. Grazie Lorenzo Speed, ti ringrazio veramente di cuore per questo fantastico viaggio sonoro. E cosa dici? Diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per la prossima puntata, per il prossimo viaggio. Grazie per aver viaggiato con la Lorenzo Speed Airlines. Godetevi la musica, godetevi la vita, godetevi la piacevolissima compagnia di Lorenzo Speed e dei suoi fantastici viaggi sonori. Ciao!

Dai, dai, ultimi messaggini, siamo qui per voi, 349-7267-647, appuntamento anche ai prossimi viaggi sonori, come vi ha detto il buon Franci, sempre presente, grazie Franci, grazie a Maria, grazie ragazzi, sono addirittura d'arrivo, quindi non riesco a mettere più vocali, eccetera, però se volete mandare qualche messaggino veloce, volentieri, grazie, grazie, grazie a tutti. Violini a manetta per Alberto di Treviso, Agnese di Vicenza, la musica no, non è violenza. Porta pazienza, son di Vicenza.

Grazie di cuore a tutti, un abbraccione e appuntamento ai prossimi viaggi sonori. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Ciao!

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitta. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: che pace, che tranquillità senza la principessa.
1: Ah, cominciamo bene.
0: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
1: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
0: Adesso?
1: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
0: Con la principessa.
1: E il vostro Nigel.
0: Si parte!
1: Ciuf ciuf!
0: Questa puntata metterà a dura prova il vostro allenamento fisico, perché la velocità dei pezzi è davvero notevole.
1: Mi piace la velocità.
0: Benvenuti nel suono dei ricordi playlist dalla principessa.
1: E dal vostro Nigel.
0: Ascolteremo Caballero, Antares Cassiopeia, Tennessee, X-Fader, Nina Scanners, Talisa and Two Brothers on the Fourth Floor.
1: 342-3133781 è la nostra infoline. Ed ora tenetevi forte.
0: Tenetevi forte e reggetevi, perché si parte.
2: Reggetevi ai sostegni.
3: You are clear to initiate power up.

0: Il suono dei ricordi playlist.
1: The sound of memories playlist.
0: Questa è buona musica.
1: Yes.
0: Come non l'avete mai sentita.
1: We create.

0: Partiamo con un pezzo che è il remake del brano degli Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, questa volta reinterpretati in versione Eurodance da Caballero o Caballero, insomma. Adesso però la pista è tutta a beneficio di Antares Cassiopeia con il brano Music Maker.
1: Se vi reggono le coronarie, continuate ad ascoltarci. Questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita.

0: 1995, quando uscì Tell Me, un progetto italianissimo chiamato Tennessee di Riccardo Menichetti e Federico Scavo. La particolarità del brano che abbiamo appena ascoltato è che è stato l'unico a essere pubblicato in vinile, perché gli altri due, sempre in vinile ovviamente era il supporto dell'epoca, furono pubblicati all'interno di compilation. I titoli erano Up and Down e Let Me Love You For Tonight.
1: In sottofondo il brano di X-Fader, Here We Are, anche questo è un pezzo del 1995.

0: Che pezzi, uno più bello dell'altro. Abbiamo appena ascoltato Nina Dance the Night Away, ma quando sono partite le prime note del pezzo che abbiamo in sottofondo, beh, mi sono venuti i brividi. Ma andiamo con ordine, perché il brano che abbiamo appena ascoltato è di Ilario Drago, un bravissimo produttore che nel 1994 uscì con Dance the Night Away. Torniamo invece ai brividi e torniamo a Scanners. Il brano si intitola Pure ed è il remake di un pezzo dei Lightning Seeds che vi invito ad ascoltare, perché esattamente come quello che abbiamo in sottofondo dà felicità, gioia, qualcosa di davvero puro.
1: Puro come tutti i brani del Suono dei Ricordi playlist.
0: Eh sì.
1: Quindi continuate ad ascoltare.

Emanuela Gubinelli, questo è il vero nome di Talisa, che nel 1994 uscì con il pezzo I Found Love, L-U-V, poi si pronuncia love ovviamente. Ora la volta di due fratelli, Two Brothers on the Fourth Floor, Bobby e Martin Boer, che ci cantano Due.

0: benvenuti. Se siete riusciti a risparmiare qualche energia, abbiamo ancora 30 minuti da proporvi, questa volta con la dance anni 80.
1: Ora il vostro NJ vi parlerà di cosa ascolteremo.
0: Sì. Potresti farlo anche tu qualche volta, principessa.
1: Ma io sono impegnata a dare le informazioni su come contattarci.
0: Cosa importantissima, ma è anche importante sapere che ci saranno tra poco in New Order l'Orchestral Maneuvers in the Dark, Tom Tom Club, Brian Ferry, Ross, Moses, Nucleus e infine Roxette.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

0: ancora una volta, benvenuti nel suono dei ricordi playlist, iniziato con New Order Love Bizarre Triangle e poi Orchestral Maneuvers in the Dark con Secret.
1: Ora Tom Tom Club con Wordy Rapping Hood.

ovviamente particolare per pubblicizzare una marca piuttosto nota di biscotti qua in Italia. Loro invece arrivano dagli Stati Uniti e nel 1981 realizzano il pezzo che abbiamo ascoltato e che lascia il posto a un certo signore sempre molto elegante nato in Inghilterra, quindi un po' lo stilema, no, di quegli inglesi degli anni 80. Cantante dei Roxy Music ci presenta da solo Kiss and Tell.

0: Penultimo brano di questa puntata del Suono dei Ricordi Playlist, un pezzo molto particolare perché da qui è stato estratto il campione utilizzato dagli Snap nel brano Rhythm is a Dancer. Loro sono Nucleus, arrivano dagli Stati Uniti e il brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Automan.
1: L'ultimo brano della playlist è quello dei Roxette, la versione Big Red Mix di The Look.
0: Esatto, principessa, ed è la prima traccia dell'album Look Sharp del 1988 di questo duo svedese formatosi nel 1986 grazie a Per Gessle e Marie Fredriksson,

0: Con l'urletto della nostra principessa, il vostro Nigel vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Anche la principessa vi saluta e scrivetemi al 342-313-781.
0: Quella sarebbe l'infoline del programma.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare un tuffo!
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Nuovo appuntamento con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. In vacanza o in città, le più belle le suoniamo qua. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isabi DJ.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Ancora che gira la testa, ma li salutiamo in uscita Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira, Show Bell.

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle grandi avventure del vecchio podio della settimana scorsa, alla numero 3 c'erano Hide Bausa con Magnetic. Numero 2, Perugia Le Salt, Jamaican Bam Bam. Ancora il DJ producer Ugel firmava la numero 1 insieme a Ultranate. Disco estate, Moving to the Sun, numero 1.

0: Parte numero 14 è con un pezzo che raccoglie la grande passione per la musica, la vita, l'amore. Samurai J dedica la sua flamenco paranoia a chi fa della sua passione il motore di tutto. Samurai J, numero 14, Exclusive Dance Chart, Flamenco Paranoia.
1: Dammi

giornata è risuonata da marzo in chart e se ancora qui, un motivo ci sarà. Ha raggiunto la top 10 in diversi paesi europei e la vetta della Billboard Dance Mix. Per voi, in tredicesima, c'è Bibi Rexha, Hey Fiddles, New Religion. Senti come suona!

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Ah, ed è finalmente disco mucho calor, disco caldo, ma così caldo che già dalle prime note fa infiammare le piste dei club. Inimitabile, Jamaican Bam Bam. Chiamato i pompieri, dettano i tempi, Ugel e Salto, number 10.

Eccezionale veramente questa seconda parte, la exclusive con Alok, David Guetta, Samurai J, Bibi Rexha, Madonna, Sabrina Carpenter, Topic, Becky G, Ugel, Solto, Gabbani, LB1. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco Flashback. Pronti? Si viaggia! Flashback! Disco.

Ma accendiamo adesso la macchina del tempo. Voliamo negli anni 90, esattamente estate 1993, con Hathaway e What Is Love. Una voce potente e un grande carisma lo consacrarono come una delle figure più importanti della musica dance. Anni 90, Hathaway, Flashback, What Is

Mike, Max Martinelli, il vostro Mike Jockey. Arrivano i due in sequenza con la giusta carica e potenza. Suoneremo così le prossime due tracce che ci porteranno sull'Olimpo. La number 5 è una delle canzoni italiane regina dell'estate 2026, Merck & Cremonti, The Colors e La Brancale. Eh sì che è un successo internazionale, Partenope. E in quarta il suono tricolore continua con Anna tutta ritmo e panna e la sua White Girl Wasted.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Alzate ancora di più il volume, siamo sul podio, gradino più basso. Ecco, le tre più forti di questa settimana. Number 3, per la presenza dell'artista, produttrice, DJ e pioniera culturale Peggy Go. In coppia c'è Ayra Starr, ce le suonano in Woman. Number 3.

vado soli, si balla anche qui in studio con la più forte dell'estate, number one per Yugele Ultranate in I'm Moving to the Sun. Piace a me, ma piace di più anche a te. Posizione numero uno.

0: sono per essere consumate, ballate e cantate qui alla Exclusive Dance Chart. Non perdetevi il prossimo appuntamento. Grazie per oggi. Ciao belli da Max Martinelli. Saluti a loro al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isavi DJ. Ciao e alla prossima. Exclusive
1: Dance Chart. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: piattaforme.
1: Bentrovati amici della Viral Shaz Chart, con la sottoscritta Silvia Dini andremo ad esplorare la selezione fresca ed emozionante dei brani più virali e shazamati del periodo. Fra rock, pop e melodie avremo modo di riascoltare grandi hit vintage, ancora oggi in grado di farci vibrare tutto dentro, e sicuramente non potrà mancare qualche brano dei giorni nostri. Ma intanto salutiamo il pezzo che la scorsa settimana svettava altissimo, il capolavoro assoluto dei Depeche Mode, un brano dall'energia incredibile che coinvolge ogni cuore. Enjoy the silence!

ora si va alla scoperta di questa nuova selezione. Passò alla storia per un coraggioso videoclip in cui il cantante appare completamente nudo fra modelle, anche se svestite, celebrando un messaggio di purezza e di unione universale. Era il 1993 e sono i Beloved con Sweet Harmony.

0: Song of the Week.
1: E chi vola alto a livello globale? Scritta da Simon Le Bon per superare il trauma e il profondo dolore per la prematura scomparsa del suo migliore amico, David Smiles, questa splendida ballata segnò la rinascita commerciale dei Duran Duran. A noi, Ordinary World.

0: Number 9.
1: Quella che ascoltiamo ora è un grido d'amore e di forza interiore vissuto attraverso una voce nera, racchiusa in un'icona bionda. Lasciamoci travolgere dall'energia intramontabile di Anastasia. Questa è Left Outside Alone.

0: Number 8.
1: Nacque nel 1975 come pezzo dei The Arrows, ma I Love Rock and Roll divenne un inno rock leggendario e planetario solo anni dopo, grazie al carisma ribelle e alla graffiante interpretazione al femminile di Joan Jett and the Blackhearts.

0: Angolo Discovery.
1: Vediamo un po' cosa c'è nell'angolo Discovery. Un potentissimo messaggio di denuncia contro violenze omofobe in una traccia con la firma di Osier, dominata da metafore religiose, che descrivono però l'atto d'amore. Take me to church.

0: Number 7.
1: Siamo nel 1969, ma non è ancora l'angolo vintage. I Ramones si distinguono per il tipico punk rock accelerato, eppure con I Can Seem to Make You Mine si fecero ispirare da un pezzo del 1965 dei The Seeds e mostrarono un lato più nostalgico, ma pur sempre grezzo.

0: 6.
1: La Viral Shad Chart ci propone ora i Toto con Africa, un pezzo nato dall'immaginazione di un musicista che non aveva mai visitato quel continente, ma era riuscito comunque a captarne il fascino leggendo il National Geographic e a crearne i paesaggi sonori suggestivi con percussioni e sintetizzatori. I Toto con Africa.

0: Soundtrack.
1: Eccoci all'angolo della musica per TV e movie. Il ritmo travolgente in stile High Energy del produttore Gene Steinman ha ridefinito l'immaginario cinematografico degli anni Ottanta grazie alla voce graffiante della compianta Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero, celebre a livello mondiale come brano portante della colonna sonora del film Footloose.

0: Number 5.
1: Siamo a metà della Vairo Jazz Chart di questa settimana. Arriva un brano che dietro la maestosità rock nasconde una delusione. Il cantante John Vetton scrisse il testo basandosi sulla rottura sentimentale con la propria fidanzata che lo aveva lasciato per un altro uomo. E noi la dedichiamo a tutti quelli che hanno avuto una delusione in amore. La rabbia e l'energia di Only Time Will Tell, degli Asia.

0: Angolo Vintage,
1: Angolo Virale Vintage. Gli artisti sanno trarre ispirazione anche dalle situazioni più semplici. Wonderful Tonight nacque di getto una sera mentre Eric Clapton giocherellava con la chitarra aspettando pazientemente che la futura moglie, Patty Boyd, finisse di truccarsi e di farsi bella, anzi meravigliosa, per andare ad una festa a casa di Paul McCartney. Wonderful Tonight, Eric Clapton.

Ed eccoci giunti agli anni 80, anni di sperimentazione artistica, musicale e multimediale. Take On Me degli Ha-Ha ci ha regalato, oltre che una bellissima canzone, un rivoluzionario videoclip con una speciale e laboriosa tecnica detta di rotoscoping, che per la prima volta mescolava riprese reali e disegni a matita.

Andiamo ora a scoprire le tre posizioni più alte di questa settimana. Number 3. Cancelliamo tutti i problemi. Arriva una regina del soul, Mary J. Blige, con una hit mondiale del 2001, Family Affair. Ho scoperto che questa canzone ha inventato delle parole in inglese. Nel testo ci invita a dimenticare ogni forma di hateration e di holleration all'interno della dancery. Ecco a noi un inno senza tempo contro i drammi della vita quotidiana. Family

0: number 2.
1: A un passo dalla vetta, posizione numero 2. Tutti la ricordano per l'energia punk, i capelli coloratissimi e la voglia di fare festa. Ma nel 1983 Cyndi Lauper ha dimostrato al mondo di avere anche un cuore immenso e malinconico, con una ballata piena di emozione senza tempo, Time After Time.

0: Number 1.
1: Ed ecco la vetta della settimana. Dietro l'armatura da rockstar invincibile, Freddie Mercury nascondeva una profonda e umanissima solitudine. E c'è un pezzo in particolare che sembra un po' un vero e proprio grido d'aiuto, una confessione a cuore aperto sulla ricerca dell'amore. Di qualcuno da amare. Lasciamoci travolgere dall'emozione, arrivano i Queen con Somebody to Love.

Amiche e amici, anche questa selezione della nostra Vaira Shazz Chart è arrivata alla conclusione. Abbiamo attraversato sonorità molto diverse fra loro, epoche musicali diverse fra loro, che ci hanno regalato energia, nostalgia, leggerezza in un percorso ricco di sfumature. Ogni brano ci ha lasciato un segno, magari un piccolo spunto di riflessione o chissà, solo un ricordo da portare con noi. Vi ringrazio per essere stati qui e vi do appuntamento alla prossima, ma nel frattempo, come dico sempre, Shazammate, gente!

Venerdì 28 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è «Morto un papa, se ne fa un altro». Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo Parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco.

0: Corutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Apocalisse Nepal, oltre 500 i morti accertati, ma i dispersi sono centinaia, si scava nel fango, 3 gli italiani dispersi a Kathmandu, una delegazione della Farnesina. 4 lavoratori morti in 24 ore, la strage non si ferma, complice anche il caldo soffocante. Per Juventus, Milan e Atalanta arrivano dall'urna di Monte Carlo le avversarie in Europa e Conference League.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino, Nicola Compagnone e per lo sport Gerardo De Vivo. La catastrofe in Nepal in primo piano, il bilancio si aggrava di ora in ora, difficilissimi soccorsi in un'area completamente coperta dal fango e con 2 invasi che rischiano di tracimare.
3: Circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. Dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie. Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Nell'area tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili e i soccorsi difficilissimi. In queste ore l'esercito nepalese è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico semisommerso dalla piena di 2 giorni fa. Altri 350 lavoratori sarebbero già in salvo. La seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Uno dei 2 invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio, fango e detriti sta tracimando lentamente, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. La UE ha stanziato 2 milioni di aiuti. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi, le operazioni sul campo pertanto proseguono, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti nei raid di Mosca sulle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, presi di mira porti, depositi di grano e impianti energetici, un morto e almeno 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha bersagliato una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 anni è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita, disposta l'autopsia. 4 morti nelle ultime 24 ore sui luoghi di lavoro, a pesare anche le ondate di calore.
4: Non si ferma la lunga scia dei morti sul lavoro, un'emergenza nazionale aggravata anche dalle recenti ondate di calore a Pianoro nel Bolognese. Un giardiniere di 46 anni ha perso la vita ieri pomeriggio a seguito di un malore. Non si esclude che a causare il decesso siano state anche le alte temperature di questi giorni. Un'altra vittima, sempre ieri a Monastero Bormida in provincia di Alessandria. Durante le operazioni della vendemmia un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del tino in cui era scivolato. A Poggiorusco nel Mantovano un 47enne ventenne, operaio di un'azienda di concimi organici, ha perso la vita nei pressi dello stabilimento in cui lavorava. L'uomo è morto a seguito di un malore riconducibile probabilmente a un arresto cardiovascolare. La quarta vittima a Tribano, in provincia di Padova, dove questa mattina un 59enne ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Un rientro dalle vacanze estive, fortemente segnato dal caro carburanti, benzina e gasolio, superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi al litro sul diesel stabilita dal governo. Secondo il Codacons, il rincaro dei carburanti, proprio durante il controesodo, costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. In chiusura allo sport, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo sorteggiati i maxi gironi di Europa e Conference League. Il servizio.
0: La mano di Sebastian Rode, ex centrocampista dell'Eintracht Francoforte, vincitore della Coppa nel 2022, preme un grande tasto luminoso che attiva il software responsabile degli accoppiamenti. È la scenografia del sorteggio al Grimaldi Forum che ha consegnato a Juventus e Milan le avversarie della prima fase di Europa League. Per i bianconeri, Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e NEC in casa, AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel Beersheba in trasferta. Il Milan avrà Benfica, incrocio del cuore per Amorim da calciatore, bandiera dei portoghesi, Ferencváros, Sunderland, Arat, Armenia in casa e fuori casa Olympiakos, Salisburgo, Bournemouth e Levski, Sofia. 16 e 17 settembre le prime gare, mentre scatterà il 15 ottobre il girone di Conference. L'Ajax ad Amsterdam è il principale ostacolo per l'Atalanta, in trasferta anche con Boraz e Riga, in casa Paphos, Kairat e Mjalb. Per tutte e tre le nostre, il primo obiettivo è entrare tra le prime otto per evitare i play-off. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Scatta da San Siro la seconda giornata di Serie A, 20:45, il Milan di Amorim, 3 punti in classifica, affronta il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa da Lecce la scorsa settimana. Anticipo anche per la seconda di Serie B, alle 20:30, Cremonese-Modena. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: La musica mixata degli anni 80.

0: Eccoci qui, siamo pronti, io sono Paolo Frau, buongiorno se ci state ascoltando di mattina, perché andiamo in onda la mattina in diretta, siamo in diretta in questo lunedì 24 agosto 2026 e andiamo in onda di mattina anche domenica alle 10, lo vado a ricordare, poi nel pomeriggio andiamo in onda invece giovedì alle 16, mercoledì alle 20, venerdì alle ore 23. Allora, buona estate ovunque voi siate, siamo già arrivati quasi addirittura d'arrivo con questo format estivo che si chiama Sotto il Sole di Sardegna. È un format che vi vuole informare sulle cose belle che trovate nella nostra isola, quindi dalle spiagge, ma in questa settimana parleremo di un evento che si terrà domenica 30 agosto 2026. Si terrà un evento davvero importante nella Marina di Torre Grande. So che siete in tanti a seguirci, so che siete in tanti a trascorrere le vacanze nella nostra isola, allora noi vi consigliamo di non prendere impegni domenica e andate ad assistere alla Sartigliette Estiva 2026 che si svolgerà proprio nella Marina di Torre Grande ad Oristano. Un evento è una tradizione, una giostra equestre dove ci sono dei giovanissimi cavalieri davvero molto bravi, molto abili, che guidano questo corteo e poi c'è il Sugumponi d'Ori che è il capocorsa e noi siamo andati proprio a trovarli proprio dove loro fanno le prove, e quindi ci sarà un'intervista proprio, questa è una sorpresa che vi facciamo, proprio con i protagonisti principali della Sartiglietta, per cui abbiamo velocissimamente fatto qualche domanda alla capocorsa, che è una femminuccia, al secondo, che è un maschietto, e poi al terzo, che sono i protagonisti di questa giostra che vi invitiamo di andare a seguire proprio domenica. Ma si parte con la grande musica e iniziamo con gli NSYNC.
1: Sotto il sole di Sardegna conduce Paolo Fra.
0: NSYNC, eccoli qui, si chiama It's Gonna Be Me. È un singolo della boy band statunitense, questo è un pezzo del 2000 e lo ritroviamo.

eccolo qui, si chiama It's Gonna Be Me. Questo è un singolo di questa boy band statunitense che si chiamano NSYNC. E questo brano è anche stato l'unico singolo di questo gruppo a raggiungere la vetta del Billboard Hot 100. Allora, come vi ho detto, ci sarà un'intervista velocissima ai protagonisti della Sartiglietta che si terrà domenica. Vado a ricordare che i protagonisti sono Emanuela Carboni, che il suo cavaliere si chiama Camilla, poi ci sarà Gabriel De Montis, secondo su El Diablo, e poi c'è anche Alice Poddiche. Le abbiamo intervistate velocissimamente, siamo stati lì, abbiamo un po' assistito un po' alle prove, no? È bello, no? Vederli davvero impegnati. Poi qui i ragazzi giovani che insomma fanno la Sartiglietta davvero si impegnano tantissimo, ci mettono da veramente l'anima. E allora andate numerosi, applauditeli e sicuramente seguirete una manifestazione davvero importante organizzata tutto questo dalla Proloco di Oristano. New Kings on the Block, questa intervista arriverà fra un po', quindi non preoccupatevi, rimanete con noi. Intanto ascoltiamo questa Step by Step, che sicuramente in tanti ricorderete, è contenuta dall'album che si chiama proprio così, New Kings on the Block, questo pezzo del 1990. Questo è stato un album prodotto da Maurice Starr, che è anche autore e unico dei 7 brani, e ha collaborato alla composizione dei 5 rimanenti. Eccoli qua, New Kings on the Block, nella nostra settima puntata, sotto il sole di Sardegna.

Che paura, c'è Dracula, Tame Impala, questo è il nome del gruppo australiano, questo è un pezzo del 2025, si chiama appunto Dracula, il terzo estratto da quello che è stato il loro quinto album in studio, Dead Beat, questo è il titolo dell'album. Intanto, come vi ho detto, parleremo della Sertiglietta estiva, ma se siete nella nostra isola, noi vi consigliamo anche di andare a visitare dei paesi davvero incantevoli, cioè per esempio Orgosolo, sono oltre i 150, pensate, i murales che trasformano le strade e le piazze di Orgosolo in un museo a cielo aperto che racconta le travagliate vicende legate al banditismo in Sardegna. E poi c'è anche Orosei, al centro del Golfo di Orosei si trova la cittadina che gli dà il nome. Il suo centro storico è caratterizzato da 17 chiese, una più bella dell'altra. Quindi se siete da quelle parti fate un salto lì. C'è un rinomato centro turistico, Orosei è conosciuta anche per un'animata vita notturna nei suoi 20 chilometri di costa, che bello. E va bene, si torna molto indietro nel tempo, 1985, questa davvero è un gruppo musicale italiano, si chiamano Baltimora, Questo è stato il primo estratto da quello che è stato il primo album in studio, si chiama Living in the Background, e questo è Tarzan Boy su Sotto il Sole di Sardegna. L'abbiamo detto, ottava puntata. Ci stiamo davvero lasciando alle spalle l'estate, no? Ormai siamo arrivati in questo lunedì al 24 agosto 2026 e voi siete collegati con le nostre.

0: eccolo qui con me, 1980. È stato davvero un anno importante per questo singolo di questo gruppo che si chiamano Blondie, e l'abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento Sotto il Sole di Sardegna. E allora vi parlo, e poi andremo a sentire proprio una velocissima intervista che abbiamo fatto ai protagonisti della Sartiglietta Estiva, che si terrà, vi ricordo, domenica 30 agosto 2026. I suoi protagonisti, il consiglio direttivo della Proloco di Oristano, presieduto da Ilaria Canu, ha ormai ufficializzato da tempo la nomina del suo componitore Edu e della sua periglia per l'edizione che si svolgerà appunto domenica prossima. A guidare il corteo e la tradizionale corsa alla stella sarà la giovanissima Emanuela Carboni, che così vestirà i panni di suo componitore Edu montando Camilla, un pony giarino di 5 anni. Sarà poi lei ad aprire la manifestazione e a condurre i piccoli cavalieri e le amazzoni in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate oristanese. Quindi mi raccomando, tanti turisti nella nostra zona che ci ascoltate, non prendete impegni e affluite numerosi a questo appuntamento. Al suo fianco ci saranno Gabriel De Montis nel ruolo di Susy Gundu in sella, come vi ho detto, a Il Diablo, poi è un giaraba di 6 anni, poi c'è Alice Poddi che su Derzu, che monterà Atena, un pony giarino di 5 anni. I tre giovani protagonisti appartengono all'associazione Mini Cavalieri Eleonora d'Arborea, lo ricordiamo, diretta da Rosa Maura Fiori, realtà che da anni insomma contribuisce alla formazione delle nuove generazioni di cavalieri amazzoni. Poi ad accompagnare le manifestazioni, lo vado a ricordare, questa manifestazione saranno, come da tradizione, mini tamborini, mini trombettieri della scuola Pacifico Trazzi, Fiore all'Occhiello della Proloco di Oristano e vivaio dei futuri musici della Sartiglia. Poi la Sartiglietta Estiva parteciperanno inoltre i mini cavalieri della Gerro Oristanese. Con questa scelta il consiglio direttivo della Proloco ha voluto così premiare l'impegno, la passione e la preparazione di questi giovani cavalieri. Davvero si impegnano tantissimo, noi eravamo lì e sono chiamati così a rappresentare anche il futuro di una tradizione secolare che continua a rinnovarsi senza perdere il proprio fascino. E allora la Sartiglietta Estiva, che prima si svolgeva il 15 agosto, poi per motivi anche di tempo eccetera, insomma, ecco l'intervista.
1: Ci troviamo proprio nella scuderia Eleonora d'Arborea, quindi la scuderia Eleonora d'Arborea, abbiamo anche assistito a delle prove importanti, ci siamo divertiti e sono qui proprio con i protagonisti. Partiamo proprio con il capo corsa, che è Emanuela Carboni. Ciao Emanuela, sei pronta per questo grande importante impegno che ti aspetta domani?
2: Un po' d'ansia, però sì.
1: Emanuela Carboni, anni?
2: 17.
1: 17, fai equitazione, insomma, vai a cavallo da?
2: 6 anni.
1: 6 anni, quindi sei pronta per questo grande impegno? Quindi cosa ti aspetti?
2: Speriamo vada tutto bene.
1: Che prenda magari la stella. Ti abbiamo visto nelle prove, fai una remada veramente incredibile, quindi i turisti che verranno ad assistere alla Sartiglietta, anzi li invitiamo affinché vengano numerosi, cosa gli vuoi dire? Perché devono venire i turisti a vedere la Sartiglietta Estiva?
2: Perché è una tradizione sarda, speriamo piaccia a tutti.
1: Assolutamente. Parlavamo con Emanuela Carboni, che è la capocorsa di questa edizione della Sartiglietta. Bene, parliamo adesso invece con Gabriel De Montis, che è il secondo. Anni a Gabriel?
3: 12.
1: 12 anni, sei veramente bravo, assistevamo alle prove, sei veramente... Tu da quanti anni fai equitazione?
3: Quest'anno 5.
1: 5, questa è una prova importante, sei vicino al capocorsa, sei secondo e quindi insomma cosa ti aspetti tu di questa bella manifestazione che sta per arrivare? Domani sei pronto?
3: Sì, sono pronto e aspetto...
1: Sì. Aspetti, speriamo che tu prenda la stella intanto, no? Giusto? Perché tu scenderai con la stella, come il capocorso e anche con lo stocco, giusto?
3: Sì.
1: Ok, perfetto. Noi siamo qui, lo sai perché? Perché siccome le nostre radio web le sentono, si possono ascoltare in tutto il mondo, vogliamo che insomma domani ci sia tantissima gente, perché se c'è tantissima gente voi potete impegnate anche di più, no?
3: Sì.
1: Perfetto.
3: Ci mostriamo di più.
1: Assolutamente, certo. Non ho chiesto alla capocorso come si chiama il tuo cavallo.
2: Camilla.
1: Invece quello di Gabri?
3: Diablo.
1: Il capocorso non è Emanuela, scusami. Diablo, ok. Adesso invece parliamo con Alice Poddiga, che è la terza. Alice, per quanti anni hai?
4: 15.
1: 15 anni, quindi per la serata di estiva tu sarai la terza. Da quanti anni anche tu fai?
4: Più o meno 7.
1: 7 anni, quindi... non ho chiesto ai ragazzi, poi cosa vorranno fare in futuro, se seguiranno questa passione oppure cosa ti piacerebbe fare?
4: No, fare la sartiglia con mio padre magari.
1: Ok, tuo papà fa la sartiglia.
4: Sì, sì.
1: Perfetto, quindi niente. Va bene, perché dovrebbero venire i turisti a vedere la sartiglietta? Perché ci saranno tanti turisti, no, il 30? Sai che Oristano ci sono, speriamo almeno. Perché dovrebbero venire?
4: Perché faremo un bello spettacolo, si spera, comunque è una tradizione, niente questo. Beh.
1: Quindi la corsa alla stella e poi ci sono anche le pariglie, giusto? Giusto, Emanuela?
4: Sì.
1: Le pariglie ovviamente saranno un altro spettacolo, voi non potrete fare evoluzione, però gli altri, insomma, qualcosina si farà, giusto?
4: No, vabbè, io no, però già Gabri e Alice potranno farle.
1: Ah, perfetto, va bene. Grazie per questa intervista e in bocca al lupo.
4: Grazie mille.
3: Grazie. Ciao.

abbiamo It's Still Rock and Roll to Me. Insomma, un po' emozionati, soprattutto Gabriele. Vabbè, beh, è normale, comprensibile. Poi li abbiamo beccati nel, insomma, quando avevano finito le prove, erano veramente stanchi, c'era tanto caldo, appunto lì nella, nella scodella di Nola d'Arborea. Insomma, comunque siamo riusciti a, a captare un po' di emozione, no? Con i protagonisti della, della Sartiglietta Estiva, la Sartiglietta Estiva che è uno degli appuntamenti di punta del calendario estivo ristarese, che insomma ormai da anni, come vi dicevo, è capace di unire il valore della tradizione equestre con la promozione turistica anche della Marina di Torre Grande, perché poi insomma solitamente la Sartiglia invernale si svolge nel, nel cuore della città di Oristano, mentre la Sartiglietta Estiva nella Marina di Torre Grande. Vado a ricordare, come vi dicevo prima, che prima si svolgeva il 15 agosto, il giorno di Ferragosto, poi per motivi anche climatici, insomma, è stato spostato l'orario per esserci un po' più di fresco, e anche il giorno mi sembra che vada molto meglio così. Domenica 30 agosto, alle 20 inizierà il tutto. Dai, ascoltiamo l'ultima canzone di Drake, eccolo qui. Sotto

Eccolo qui Drake, questa è Genis, la storia di questo pezzo. Insomma, questo è un brano nuovo di Drake, si trova all'interno dell'album Iceman. Il pezzo è diventato, pensate, un enorme caso mediatico e anche tormentone virale grazie al ritornello ossessivo e a un coro che ripete di stare zitto a una misteriosa Genis. Chissà, chi sarà mai questa Genis? Va bene. Voglio salutare Nicola, ci ascoltano dal mercatino dell'usato, lo ricordo, nuova gestione. Che cos'è il mercatino dell'usato? Insomma, potete andare lì, potete vendere, si può guadagnare portando la vostra merce in conto vendita, c'è poi una valutazione gratuita a casa tua, perché poi al mercatino dell'usato effettuano anche il servizio di sgombero e anche di trasporto. Lascio il numero principale 0783 20 69 79. Ecco, se volete comunque sentirli, o magari vi volete recare direttamente al mercatino dell'usato, la nuova gestione in via Papa Giovanni XXIII 4749 a Santa Giusta Oristano. Lo ricordiamo, da Oristano, superate la rotonda del distributore Isola, potete proseguire fino alla rotonda successiva, poi svoltate in via Puccini e lì trovate a sinistra, in cima alla breve rampa d'accesso, questa nuova realtà che si chiama il mercatino dell'usato, nuova gestione. E saluto Nicola che sicuramente ci segue in questa ottava puntata di Sotto il Sole di Sardegna, che si ferma per un attimo, ma stiamo tornando. Sotto

da mare e montagna, tanto che molte delle calette che sorgono lungo gli oltre 30 km di costa sono spesso di difficile accesso. C'è Cala Gorizie, è nota per il suo pinnacolo calcareo, poi c'è Punta Caroddi che la guarda dall'alto dei suoi 143 metri d'altezza, poi ci sono ciottoli bianchi e sabbia che fanno da contorno a un mare davvero cristallino, dove le differenti tonalità di azzurro sono dovute alle sorgenti d'acqua dolce sotterranea. Ebbene, vogliamo così musicalmente parlando arrivare ai giorni nostri con questo pezzo, questo singolo di questa cantautrice statunitense. Si chiama Ella Langley e si chiama Chosen Texas, la canzone che vi faccio sentire.

eccolo qui, si chiama Ella Langley, questa Chosen Texas è la canzone che vi ho fatto sentire. Io sono Paolo Frau, sono coadiuvato in regia dal buon Franco, che è nella torre di Villa Urbana, non l'abbiamo ancora detto, sì, Franco che ci coadiuva in regia ed è lì a Torre Grande, si trova Villa Urbana, dove appunto con coadiuva il nostro appuntamento, tecnicamente è lì che ci assiste, però vi ricordo che lui è direttore di due grandi web radio che sono collegate per questa ottava puntata e ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Non l'ho detto che è l'ultima puntata, perché poi avremo modo anche noi di riposare un po' e poi di ritorniamo con l'appuntamento con cui ci siamo lasciati prima dell'estate. Allora, sfida tra i giganti, ricordate, no? Ok, perfetto. Allora, quindi vado anche a menzionare le altre radio. Allora, Villa Urbana Music, Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Felix On Air 2026. Oh, bene, vi parlo di Arbatax, nota per le rocce rosse. Arbatax è la cartolina dell'Ogliastra, dove riempire sguardi e rullini del monumento

naturale, illuminato dal calore del sole. Cala Moresca è una spiaggia piccola e riparata. Poi c'è Porto Frailis, che è perfetta anche per famiglie con bambini. Poi c'è Capo Bella Vista, che è un punto panoramico dove si può godere di un panorama davvero ai piedi di un faro del XVII secolo. Poi tra Tortoli e Barisardo c'è il cosiddetto tesoro d'Ogliastra, dove le acque color smeraldo hanno bassi fondali e rorano una sabbia fine intervallata da scogli scuri. Poi dalla baia di Cea si ricordano i due alti faraglioni Is Scogliis Arrubius, raggiungibili a nuoto. Vi si tuffano audaci nuotatori, ovviamente. Non è il nostro caso, vero? Non lo so, Franco, tu ti sei mai tuffato da quelle parti? Va bene, ora vi faccio sentire un pezzo che va quasi a chiudere questa ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Questo è un singolo del 1985, scritto anche per la colonna sonora del film Ritorno al Futuro. Fu il primo singolo di questo gruppo ad arrivare alla prima posizione della Billboard Hot 100 e in seguito ottenne anche un discreto successo in tutto il mondo. La canzone fu anche candidata agli Academy Awards nel 1986 nella categoria Oscar della migliore canzone. Vi facciamo sentire The Power of Love, Hey Lewis and the Sue News.

Mamma mia, mamma mia, mamma mia, è volato. Ottava puntata, anche l'ultima di Sotto il Sole di Sardegna, poi ci risentiremo verso la metà del mese di settembre per Sfida Tre Giganti, che sarà l'appuntamento che andremo a riprendere. Va bene, è stato davvero bello potervi avere così dall'altra parte sintonizzati sulle nostre web radio per questo format estivo che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Ebbene, l'estate non è finita, però insomma, per quanto ci riguarda abbiamo anche noi bisogno di riposare un po' e poi di riprendere nel periodo quasi autunnale. Bene, da parte di Paolo Frano è davvero tutto, saluto, ringrazio Franco che è stato come sempre abile e attento in regia, ricordo di seguirci sempre perché la musica nelle nostre web radio c'è sempre, continua, gli appuntamenti ci sono, Franco va in onda il sabato e anche la domenica, per cui insomma seguite sempre le nostre web radio. Allora Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano e andiamo anche a ricordare, sentite in sottofondo il mio cane che abbaia qui nella nostra fattoria, dicevo appunto Radio Centrale Oristano e Radio Felix O'Neill, le nostre radio collegate per questa ottava e ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. È davvero tutto da parte di Paolo Frau, continuate a trascorrere una buona estate, fate i bravi e ci sentiamo molto presto.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Exclusive Dance
1: Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
0: Nuovo appuntamento con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. In vacanza o in città, le più belle le suoniamo qua. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isabi DJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
0: Ancora che gira la testa, ma li salutiamo l'uscita Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa con La Testa Gira, Show Bell.
3: La testa gira.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle grandi avventure del vecchio podio della settimana scorsa, alla numero 3 c'erano Ide Bausa con Magnetic. Numero 2 per

Un pezzo che raccoglie la grande passione per la musica, la vita, l'amore. Samurai J dedica la sua flamenco paranoia a chi fa della sua passione il motore di tutto. Samurai J, numero 14, Exclusive Dance Chart. Flamenco paranoia.

dei suoni e dei colori di questa magica fine estate 2026. Number 9, un brano iconico, contemporaneo, brillante, con Gabbani, il ritmo è incessante. Summer Funk, numero 9.

Dalla 9 alla 8, eccolo, un pezzo davvero costruito attorno al celebre sample di Show Me Love di Robin S. LB1 rinnova la sua formula vincente tra nostalgia e contemporaneità.

Eccezionale veramente questa seconda parte, la exclusive con Alok, David Guetta, Samurai J, Bibi Rexha, Madonna, Sabrina Carpenter, Topic, Becky G, Ugel, Solto, Gabbani, LB1. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco Flashback. Pronti? Si viaggia! Flashback!

tempo, voliamo negli anni 90, esattamente estate 1993, con Hathaway e What Is Love. Una voce potente e un grande carisma lo consacrarono come una delle figure più importanti della musica dance. Anni 90, Hathaway, flashback, What Is Love.

0: Giusto il tempo di bere qualcosa di fresco e torniamo subito belli, freschi e patinati su questa fantastica radio.
1: Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000, su Radio Centrale Oristano.

io qui on the mic, Max Martinelli, il vostro mic jockey. Arrivano i due in sequenza con la giusta carica e potenza. Suoneremo così le prossime due tracce che ci porteranno sull'Olimpo. La number 5 è una delle canzoni italiane regina dell'estate 2026, Merck & Cremon.

Alzate ancora di più il volume, siamo sul podio, gradino più basso. Ecco, le tre più forti di questa settimana. Number 3, per la presenza dell'artista produttrice DJ e pioniera culturale Peggy Go. In coppia c'è Ayra Starr, ce le suonano in Woman. Number 3.

0: Chart.
1: Mamma che botto incredibile in seconda, fuochi d'artificio e chapeau per gli olandesi Another. Ed è da tutta la stagione che i mulini a vento olandesi non si sono mai fermati a ballare. Anche loro si divertono con la super song Talk to You. Vai col ritmo, number two.

le piedi si muovono da soli, si balla anche qui in studio con la più forte dell'estate, number one per Ugele Ultranate in I'm Moving to the Sun. Piace a me, ma piace di più anche a te. Posizione numero uno.

0: arriva settembre e tante novità ci aspettano per essere consumate, ballate e cantate qui alla Exclusive Dance Chart. Non perdetevi il prossimo appuntamento. Grazie per oggi, ciao belli da Max Martinelli. Saluti a loro al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isavi DJ. Ciao e alla prossima.
1: Exclusive Dance Chart 2000 da Villa Urbana.

E alla numero 10? Beh, Noemi è pronta per la serata. Tra pop elegante e voce graffiata, un ritmo morbido che ci regala i Tu cosa fai stasera? Noemi apre alla 10 ai più belli d'Italia estate. Settembre 2026. Stare con

0: fatti mai più.
1: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
2: Sempre in classifica, ecco i Pinguini Tattici Nucleari alla numero 9. Una favola gotica d'estate, fantasmi, amori difficili e un ritornello in tre lingue. Sorry, scusa, lo sento. Batte bandiera numero 9 ai più belli d'Italia.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana. Ecco, Cabana di Rama, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, Cabana, ai Più Belli d'Italia estate.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
3: Dalla 9 alla 8 i più belli con un buon vento, un passaggio di testimone più solare della stagione estiva. Giovanotti e Alfa salpano insieme con tanta voglia di libertà e lo hanno dimostrato nel Giova Party 2026. Buon vento numero 8.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: C'è voglia di flamenco, paranoia. Alla numero 7 gioca con ritmi di flamenco, merengue, pop latino, samurai J, grande calore mediterraneo. Numero 7, flamenco, paranoia, samurai J.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Ci piace molto il lato cantautorale di Saif. Insieme a Brescia ci emozionano in Parlar d'amore.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Sono i più belli.
2: I più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Un centramento alla numero 6, la città degli angeli di Achille Lauro, ci porta proprio nella notte di Los Angeles, un pop rock urbano e teatrale con una confessione generazionale piena di eccessi, voglia di vivere senza rimpianti. Achille Lauro, la città degli angeli, numero 6.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In quinta il messaggio è chiaro, Emma e Fabri Fibra dicono che l'amore crea dipendenza, antidroga, posizione numero 5.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Madame e la sua mamma non mama risulta contagiosa per ritmo e interpretazione. Facciamo

0: tornano tra poco.
1: Sono i più belli
2: con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Ed ecco la magia di Bossa Nostra di Gaia alla posizione numero 4. Lei sì che racconta un amore segreto e malinconico, e a spazzar via i pensieri tristi ci pensa il trascinante ritmo carioca, quello di Bossa Nova, anzi di Bossa Nostra. Numero 4, Gaia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In terza troviamo la coppia Angelina Mango e Marco Mengoni ai più belli d'Italia. Canto d'amore ci canta quanto sia necessario accettarsi così come siamo, con le proprie contraddizioni. Posizione numero 3.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: La numero 2 di questa settimana ci regala un pezzo elettropop cantautorale che richiama un po' gli anni 80 e risulta anche essere gassato quanto basta per far saltare il tappo al ritornello. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 2.

Napoli Forever, alla numero uno dei più belli c'è Partenope di Merken Cremont con protagonisti Serena Brancale e The Colors. Una coppia fantastica che aggiunge l'anima e un pizzico di Vesuvian Funk. Partenope, numero uno ai più belli d'Italia. Yeah!

Nel cammin, dalle prossime avventure dei più belli d'Italia, beh, scopriremo tante novità in questo settembre 2026. Grazie davvero per l'attenzione, l'appuntamento e alla prossima. Vi voglio bene. Saluti da Max Martinelli.